0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Olha que coisa mais

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60, 70, 80, eccoci qui ancora una volta con l'appuntamento con l'Hit Parade. Siamo nel 1969, sulla fine di settembre di quell'anno, e in Italia c'era un pensiero d'amore che dominava, quello di Mal, e anche Massimo Ranieri non andava male con Rose Rosse. Ma io vi voglio far ricordare la classifica italiana con un altro pezzo, che in Italia fu cantato da Patrick Samson, però noi ci ascoltiamo l'originale.

Vi ricorda qualcuno questa canzone? Ma Patrick Sampson, ad esempio, Soli si muore, questo era il titolo italiano di quella cover che aveva il testo scritto da Mogol per la traduzione italiana, ma l'originale era quella che abbiamo appena sentita, era in classifica con Patrick Sampson, ma Tommy James fu l'autore e la portò a successo con i suoi Shondells qualche tempo prima negli Stati Uniti, e il titolo era Crimson and Clover. In America, nella chart di Billboard, che è la classifica più importante dal punto di vista del riscontro sulle vendite, c'era in quel momento anche Elvis Presley. Elvis Presley che in quel 1969, diciamo, aveva già vissuto l'apice della sua carriera, però un ultimo acuto lo fece con quella canzone che forse avete già sentita in sottofondo. Ne parliamo dopo. Per adesso ascoltiamoci insieme Suspicious Mind.

0: Esatto.
1: Questa canzone fu scritta da un artista americano dal nome Mark James, che qui da noi ha poco significato, un anno prima, ma non ottenne praticamente alcun riscontro. Ma, sapientemente ripresa, senza cambiare una virgola della sua struttura, ma messa, non so, con dei cori strepitosi dei Memphis Boys, attraverso una produzione eccezionale come quella di Chips Moman e una voce come quella di Elvis Presley, con quel riff di chitarra che abbiamo sentito, insomma, confezionando tutto insieme, è diventato una hit mondiale che ha occupato per ben 3 settimane il vertice della classifica americana. Ed è stato, come dicevo prima, l'ultimo urlo da classifica di Elvis Presley. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e ci rimandiamo al prossimo blocco, in cui ascolteremo insieme qualche cosa dal 1979, e vi lascio al resto di questa grande programmazione di Radio 60 70 80. Ciao!
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

quello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: molto lontano. Io non riesco a capire dove sbaglio, ma finisco sempre al lavoro. Non lo so voi, però è così. Buongiorno, buongiorno. Venerdì 25 settembre. Ciao a tutti da Pierangelo, insieme sino alle ore 9, ultimo giorno della settimana. Sì, è arrivato il venerdì, visto? Per tanti. È arrivato, è arrivato. Caro Pierangelo Villa, sei arrivato pure tu. Che è successo qua? Sentiamo subito.
1: No, no. No, no, no, no, ti assicuro che con la coda che c'è non vado molto lontano, guarda.
0: C'è già coda, sei già in tangenziale, mazza. Ma io dico, se si partisse un attimo prima, no? Che magari le eviti, se passi di lì verso le 5, 5 e mezza, no? Dici che ha sbagliato? Ah, vabbè.

Ferdinand. Mamma mia, che bel disco questo. Classico pezzo da ballare con una bella donna lì al lume di candela, tranquillo, eh? Non è veloce, non è lento, è giusto proprio questo. Oh yeah, yeah, oh, ah. Allora, lasciami salutare subito gli amici, ma quanti sono? Mazza. Ciao Barbara, ciao Marco, ciao Vincenza, buongiorno anche a Camilla. Tutte donne, eh? La mattina io voglio solo donne, gli uomini. Ma devo salutare anche Claudio di Forlì, che mi ha chiesto un pezzo che io sinceramente non conosco. Neanche il gruppo proprio, Meat Loaf, non ho mai sentito io. C'è qualcuno che sa qualcosa di più, però vabbè. Ciao, ti metto questo pezzo, non so neanche che sia io. I would do anything for love. Claudio, scusami, ma proprio...

0: ragazzi, ha salutato Claudio di Forlì. Qua ovviamente la mattina ho a che fare con dei personaggi molto particolari. Vuoi che non ci sia Caminito la mattina? Eccolo qua.
1: Buongiorno Radio 60 70 80 by Radio Studio Più, dal vostro chef Antonio Caminito, ormai dalla Brembo di Stezzano. Sono in compagnia ovviamente della
2: Marcella,
1: tutta bella, ma oggi vi presento il Kevin.
3: Ciao Rivieri, tutto a posto.
1: Ecco, che è più fuso di me ancora, quindi oggi avete tanto da commentare. Due chef fusi, un aiuto ma più fusa di tutte. Comunque oggi volevamo ascoltare la canzone di
2: Fatti Bravo, pensiero stupendo,
1: perché c'è sempre un pensiero stupendo dappertutto. E oggi abbiamo anche la
4: Marianna
1: tutta panna. Ciao Pierre.
0: Allora io dico, ma questi a mezzogiorno come saranno combinati? Se sono così alle 7 la mattina, per me a mezzogiorno sono fuori come dei gerani questi. Caminito, salutami tutta la troupe lì, ma te lo regalo, pensiero stupendo, perché piace molto anche a me. Guarda, eccola qua. È la più braccovalda di tutte le cantanti, la Patti Pravo.

0: pensant qu'elle est mon amant.
1: Ah sì? Non lo sapevo io,
2: Pianeta. Ho fatto dalle 6 alle 7 su Radio Birichina, poi adesso arriva qua, è un fenomeno.
1: Ah cioè, prima rompe le balle di là, poi le rompe di qua. Ah, ho capito, hai capito come è fatto?

0: Hai capito come fa Caminito? Caminito si pubblicizza da solo con 7-8 radio in tutta Italia, 10 minuti di qua, 10 minuti di là. Ogni tanto qualcuno poi lo boccia e lo blocca, ma io queste cose non le faccio perché non me ne frega niente. Ed è giusto che ognuno si faccia pubblicità come meglio crede, no? Caminito è così, Caminito. Ciao Marcella e ciao anche all'altro disperato che c'è lì. Che... Fate bene ragazzi, fate bene. Allora, era Pensiero Stupendo di Patty Pravo, che io adoro perché davvero la adoro come persona proprio, non so io. Perché...
1: Ciao Pier, buon venerdì.
0: Buongiorno.
1: Ciao, ciao. Vorrei ascoltare per favore stamattina Jimmy Fontana con La mia serenata. Grazie, ciao Giancarlo, ciao ciao.

0: mezza. No, su Radio Birichina vado la sera dalle 6 in poi, per cui alle 7 sono sempre con te in tua compagnia. Poi passiamo con Lolli Radio, poi passiamo con Radio Studio Più e poi passiamo con Radio Birichina la sera. E vabbè, e ce n'è anche altre che non nomino, ovviamente. Ma comunque tu sei sempre il mio preferito, vero Marcella?
1: Verissimo, ti adoro.
0: Ma sai perché, Pierre? Perché tu metti le nostre canzoni
1: subito, le nostre preferite, non ci fai mai aspettare.
0: Bravo, ti amiamo.
2: Ah, siamo a posto, casa.

0: Hai capito?
1: Io lo adoro quanto è paraculo questo Caminito.
0: Paraculo, non paracarro,

0: Hai capito? No, non si offende, capito?
1: Scherzo, so che non se la prende perché è una persona, è un personaggio ironico e anche autoironico. Quindi se vuole mi invita al chilometro rosso e io sarò ben lieto di andare a trovarlo, così provo anche la sua cucina.
0: Comunque ciò non toglie che sia un paraculo.

Buongiorno Pier, buongiorno popolo 60-70-80. Oggi ho una richiesta particolare, oggi sarebbe stato il compleanno di mia madre. Lei amava Mario Del Monaco, in particolare la canzone Un amore così grande. Se me la facesti ascoltare mi faresti ricordare la mia mamma. Un saluto a tutti, un buon lavoro a chi va a lavorare e ciao e buon weekend.

0: Allora Andrea, ci hai fatto emozionare un po' tutti. Io quando sento questo pezzo mi sciolgo, non lo so perché, mi emoziono tanto, specialmente perché mi hai ricordato la mamma, ecco. Anche a mia mamma piaceva molto Mario del Monaco, e sentire un amore così grande, boh, non lo so. Sai, poi ognuno ha la propria sensibilità, c'è chi si emoziona con poco. Io quando sento le cose dolci, raffinate, anche con un bel testo come questa, mi emoziona, è più forte di me. Grazie, grazie Andrea, e grazie anche al grande, un amore così grande di Del Monaco.
1: Ciao
0: davvero,
1: Pier, bello. Buongiorno a tutti, Maria Grazia da Brescia. Infatti io sono le 7 e sono già in viaggio, potrei partire alle 7:30, ma per evitare il traffico, studenti, lavoratori, parto alle 7. Arrivo a 7:30 e mi ascolto un po' di Radio 60, 70, 80. Mi metti su One for You, One for Me, mi sembra dei Fratelli La Bionda. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno a tutti, ciao Pier. Questa mattina volevo richiederti un cantautore un po' dimenticato, fine, elegante, un poeta per me, Amedeo Minghi, l'immenso. Ciao ciao, buona giornata a tutti, bacio da Cavalese, Mary.

hai ragione, è un cantante molto fine, molto elegante, di classe e con dei pezzi molto belli, perché se ci ricordiamo Vita Mia piuttosto che 1950, insomma, grandi pezzi di Amedeo Minghi, e questo era L'Immenso. Grazie. Allora, comunque, ridendo e scherzando, tra 3 mesi a Natale mi scrive Miki 77, chiederti un brano natalizio mi sembra un po' esagerato, eh? Andiamo sui Cugini di Campagna, dice, con Anima Mia.

0: Vabbè, insomma, queste, sai, io le ritengo sempre emozioni forti sentire pezzi del genere, è vero? Bel pezzo, anima mia, dai.
1: Ciao Pier, buongiorno a tutti. Mi piacerebbe sentire stamattina una canzone di Dario Baldanbempo intitolata Autostrada, augurandovi un buon weekend. Riccardo da Padova.

0: un bel pezzo questo di Baldambembo, Autostrada. Un po' di musica italiana, dai, non fa mai male. Allora, Saverio, io non voglio che voi pensiate male che io ce l'ho coi Pooh, ma cioè, se non richiedi il pezzo te lo metto, come no?
1: Pierangelo, posso fare io una richiesta da Rimini? Dai, a prima mattina non puoi mettere una canzone dei Pooh, Pensiero, cosa dici? Se non la vuoi mettere, allora mi metti una canzone di Michael Jackson, dai, dai, Pensiero, un saluto a tutti.
0: Allora, Saverio, non lasciarmi la scelta tra il Pooh e Michael Jackson, perché sai già come la penso. Comunque, sono punti di vista, no? Io non ho mai detto nulla. Ci sono delle cose che non mi piacciono, ci sono delle cose che piacciono. Se le richieste le fate voi, io ve la metto sto caspita di canzone. Dov'è?

Allora, Saverio, sai che differenza c'è tra i cantanti italiani e quelli stranieri? Vuoi che te lo dica io? Che i nostri cantanti italiani, i nostri gruppi italiani sono sempre spinti dalle televisioni, dai media, da tutto, perché altrimenti non li ascolterebbero proprio nessuno. Mentre i cantanti stranieri, tu hai fatto il paragone con Michael Jackson, non hanno bisogno di molta pubblicità. Fanno un disco e la gente automaticamente lo ascolta, mentre i nostri italiani sono sempre in televisione, anche se hanno 80 anni, vanno in televisione e le televisioni già insomma sono seguite dal 90% della gente, e la forza di vederlo in televisione, cominci a vedere Jovanotti, vedi i Pooh, vedi Bobby Solo, vedi ancora Mali in televisione, e loro per forza di cose lavorano, altrimenti io penso che certe canzoni non le ascolti proprio più nessuno, eh? Va bene, la differenza è questa. Questa era pensiero, tranquillo, io sono qua per questo.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo Il Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando l'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. La Formula 1 si rifà il trucco con piccole ma sostanziali variazioni del regolamento decise a Londra dalla Commission che entreranno in vigore dal 2027, dettate soprattutto dalle modifiche stabilite per le Power Unit. Su tutte spicca la riduzione della lunghezza delle gare di 15 km da 305 a 290, limite che era stato fissato nel 1989. Resta l'eccezione del Gran Premio di Monaco, 260 km. Altra novità, in caso di gara interrotta per pioggia o altri motivi, resta il limite delle 2 ore effettive di gara, ma viene eliminato quello ora in vigore delle 3 ore complessive, interruzioni incluse. E sempre in caso di interruzione ci sarà la possibilità di allungare la durata delle sessioni di prove libere. Una buona giornata da Gerardo De Vito.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno Pier, sono la Franca, buongiorno a tutti. Questa mattina mi fai ascoltare Concerto degli alunni del sole, canzone di Chiotta, ma per me è sempre bella. Grazie mille, buon fine settimana a tutti e in particolar modo saluto il mio amico Piero che sento che mi saluta tutte le mattine. Ciao.

0: grandi gli alloni del sole, Franca. Con concerto e pure anche con le canzoncelle, che a me piace tanto, tanto, tanto. Bella,
1: buongiorno,
0: davvero.
1: Buongiorno Pierangelo, buongiorno a tutti, contessa.
0: Buongiorno.
1: Sì, potresti, se, quando sei sempre, se puoi, vuoi ascoltare il generale di Groli oggi, stamattina, tanto che faccio due o tre cosine. Grazie, buona giornata e buon weekend a tutti.

0: Eccolo De Gregori, bella anche la versione di Vasco comunque, di generale. Grazie signora Contessa, grazie. È sempre un piacere, eh? Va bene.
1: Pierangelo, buongiorno. Remo Mantova. Io per restare in tema italiano stamattina ascolterei volentieri quella carezza della sera, New Thrones, sempre se possibile.

0: Mi scrivono delle cose interessanti, mi dicono chissà se tra 40 anni canteremo ancora e ricorderemo ancora queste canzoni, o se ricorderemo la porcheria che cantano oggi. No, sicuramente questi sono pezzi, caro amico, che sentiremo anche fra 50 anni, se ci saremo ancora. Però, allora, io volevo dire e concentrare la vostra attenzione su una cosa. Abbiamo fatto un filotto di musica italiana e di grandi artisti, perché abbiamo sentito gli Annoni del Sole, abbiamo sentito De Gregori, i New Trolls, però adesso faccio un paio di passaggi, sempre da voi richiesti, alla musica straniera. Ditemi voi un po' la differenza che c'è.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Purple Rain del mitico Prince, una canzone meravigliosa, e augurare a tutti un bellissimo, bellissimo weekend pieno di fantasia, curiosità e meraviglia. Michele da Verona.
0: Grazie Michele, e attenzione che fino adesso abbiamo sentito dei mostri, perché, insomma, però guarda che arriva adesso. Sentile bene sto canzone.

0: non so, l'hai notata la differenza qua? No? Per quello che a volte io dico no, e mi permetto di dirlo perché insomma non voglio più sentire musica italiana, io personalmente dico per gli affari miei, lascia stare il discorso radio che è un discorso legato a voi ascoltatori, ma io proprio non riesco più a sentire musica italiana sentendo queste cose. Adesso poi il prossimo che arriva fa schifo.
1: Ciao, perché una bella
0: sì.
1: Oggi mi aspetta una giornata complicata, quindi famiglia auguri. Mi piacerebbe sentire Michael Jackson, è la mia canzone preferita, che è You Are Not Alone. Grazie e buona giornata.
0: Annabella, io ti faccio tanti auguri con questa bruttissima canzone.

dire, Pier, che dire, sono d'accordo con te, dai, Prince, Michael Jackson, vabbè, cioè, qua, meraviglia, e sono d'accordo con te, anch'io faccio sempre più fatica a sentire la musica italiana, e vabbè, comunque, anche quando ero piccolo, mostri sacri come questi due, tanta roba, tanta roba, tanta roba.

0: Questo non è un disco comunque, eh. Questo per me resta una poesia incredibile, come tutti i pezzi di Michael Jackson. Penso che noi siamo qui ancora in Italia ad ascoltare Pupo e Riccardo Fogli, cioè ci pensi? Ma io non lo so. Allora c'è un'informazione infotraffico qua da fare, da dare.
1: Buongiorno. Ascolta, mi fai un favore, puoi chiedere all'udienza qua, a chi ti ascolta, zona Verona, quella zona lì autostrada, com'è? Casino, siamo fermi, si viaggia, per favore, grazie. Ciao Arrapau.
0: C'è qualcuno che ha portato un'informazione, qui al Giorgio? Com'è l'autostrada lì in direzione Venezia? Tutto a posto? Adesso te lo diranno, tranquillo.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pier, buongiorno. Per il venerdì ci vuole rock and roll all night. Sicuramente. Grazie Pier, grande Pier, numero uno Pier.

0: che dire io? No, non dico niente, non mi pronuncio più io, no?
1: Oye, Pier, il signor di King è bloccato in autostrada direzione Napoli, diluvia, traffico tremendo ed è un macello. Mettici su qualcosa di bello, Pier, vai a te. Un saluto a tutti, si rientra ad Oslo!

0: quando senti queste cose, dai. Facciamo solo questa musica.
1: Sì, andiamo abbastanza sul difficile, sul personale, perché dopo uno apprezza di più la musica italiana, l'altro apprezza un po' di più.

di Barbara Streisand. Allora, caro Remo, io posso dirti la mia esperienza personale. Io per 6 mesi ho vissuto a Los Angeles ed ero anche stato ospite di Lionel Richie, perciò ho visto come negli studi facevano costruire i dischi, come scrivevano i testi e quello che facevano. Ne ho conosciuti tanti, ma tanti, tanti. Il più grande Lionel Richie, poi ho conosciuto Quincy Jones, eccetera, eccetera, e una marea di disc-jockey che lavorano in discoteca ancora adesso in America. C'è tutta una concezione musicale differente dalla nostra italiana, anche in studio, da come costruiscono i dischi a come poi li fanno uscire, è tutto differente. Perciò la musica italiana, c'è la bella musica italiana, nessuno la denigra, però siamo su altri pianeti, ragazzi, completamente, lasciando stare i musicisti, che quelli sono i più forti del mondo. Ma senti qua, cominci a sentire cose del genere, che fai, che fai, li ascolti e basta. Grazie per averli richiesti, Albi.

Vedi la concezione della musica, loro prima scrivono i testi e poi fanno la musica, in Italia facciamo il contrario, prima facciamo la musica e poi ci costruiamo i testi, vedi? Se invece loro quando vanno in studio che fanno? Vanno già col testo fatto e in base al testo poi radunano tutti.

contrario, vedi? È come, non so, entrare nelle edilizie e vedere che prima costruiscono il tetto e poi fanno le fondamenta, è la stessa cosa, no? In America prima fanno i testi e poi costruiscono la musica, già lì capisci che le cose vengono fatte in un'altra maniera, no? Lasciando stare poi i suoni e tutto quello che ci va dietro, no? E poi alla sera giri

0: tantissimi personaggi che ti fanno divertire. È tutta una concezione differente. Grazie per i Toto e grazie per I'll Be Over You, capolavoro.
1: 60 70 80 by Studio Più è la radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno a tutti, Piero da Robbio. Ciao Pier, stamattina ti devo chiedere un sacrificio enorme. So che non ti piacciono, però ti devo richiedere un brano che a me piace tantissimo. Mr. Blue Sky di Electric Light Orchestra. Buongiorno a tutti, ciao Pier, e un saluto anche alla Franca.

ci dà Confusion, A Shine a Little Love, a questo grandissimo Elvis Bruce Cat dell'Electric Orchestra. Hai visto, Savio? Il discorso che facevo io prima. Ci sono certi artisti come Zucchero e come Il Volo che vanno in America, ma infatti se tu vai a sentire il concerto di Zucchero non è un concerto italiano, è un concerto prettamente quasi americano, perché guarda con che personaggi va in giro Zucchero, qualcosa di favoloso, no?

L'angelo blu che se fischi torna giù. Brava, brava, brava. Ma sai, Sabia, una cosa, mi viene da ridere quando si fanno questi discorsi, perché viene in mente proprio la causa che Albano ha fatto a Michael Jackson. Michael Jackson ha mandato i suoi legali e ha detto: ma dai, mandalo via. Vabbè, dai, lasciamo stare. Allora, dopo 10 ore di sonno mi sono svegliata felice perché è venerdì. Chi è questa? È la Barbarella. 10 ore di sonno?

0: Allora, che esempio mi hai portato tu, Savio, del volo? Ma guarda che Ignazio, Gianluca e Piero sono musicisti, non sono saltimbanco, cioè, mi hai portato l'esempio di tre ragazzi meravigliosi, E certo che vanno in America ad incidere, per forza, non vuoi che vadano, non ho capito. Ma quelli sono, insomma, si parla di persone davvero molto preparate, eccetera, eccetera. Infatti io di loro sono innamorato, perché hanno fatto dei rifacimenti che secondo me sono sempre all'altezza della situazione.
1: Dov'è, buongiorno Pier, oggi mi piacerebbe ascoltare Mai Scirona. Ti volevo dire che qui la stagione sta finendo, anzi è finita.
0: È finita, ma è durata parecchio.

le sabbiature sono finite a DJ Marina, eh? Salutami Barbara e Filippo, mi raccomando. La casa della batteria di DJ Marina, eccolo là, vedete. In persona lui. Era mamma Sherana dei Mac. Allora Savio, non ci eravamo capiti, ma tu volevi il volo di zucchero, ma io non ti metto quella. Ma io ti voglio mettere un pezzo che dimostra quanto è grande

Questo ti dimostra quanto è grande Zucchero. Un bel diavolo in me, anzi un bel baile a morena con Sex Bomb di Tom Jones. Due voci incredibili insieme, con Nubio fantastico, devo dire. Va bene! Grazie, grazie. Va bene, che c'è qua? Un pezzo del player?

0: Grazie anche a Margherita che ha richiesto questa Baby Come Back, The Player. Pezzo vecchissimo ma molto bello, dal 77 questo. Allora, buongiorno anche a Marco e anche a Mauro, buongiorno.
1: Ciao Pier, Marco da Brescia. Vorrei ascoltare, io e mia mamma Maura, vorremmo ascoltare una canzone di Vasco, a tuo piacere, ok? Ciao, buona giornata a tutti e buon venerdì, buon weekend.
0: Grazie Marco e grazie anche a Maura. Stavolta ti metto questa, guarda.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80. 1, 2, 3.

0: canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi prime e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Misure che aiutano ad integrare, rivendica la Premier Meloni. Decreto vergognoso, attaccano invece le opposizioni. Sentiamo prima la Presidente del Consiglio, poi il leader di AVS Bonelli.
2: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
3: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
1: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di tre giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizie e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi, con la guerra all'Iran abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
5: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
4: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
6: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
4: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone, con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3, alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

0: vedi, anche questo serve per sognare. In the sky di Alan Passo Fragito. Bel sogno, lungo 4 minuti e mezzo. Saluto il Peppe, eccolo là.
1: Buongiorno Pierangelo e buongiorno a tutti voi della radio. Sempre Peppe, il Peppe, il famoso Peppe del Brasile sta qui e nel Salento. Ormai gli sgoccioli, ho quasi fatto 4 mesi qui allo sole e lo mare luiento. fra poco me ne vado.
0: Ritorno in Brasile, Vabbè, il Salento, no? Sei divertito lì in Salento, lo sai, hai mangiato bene, hai preso 7-8 kg, sei a posto adesso. Beh.

Era Heartbreaker di Dionne Warwick. Così abbiamo anche terminato il nostro spazio mattutino anche per questa settimana. L'appuntamento è lunedì mattina alle ore 7, ma ci abbiamo ancora 3 ore nel pomeriggio nelle quali potremo sentire dell'ottima musica. Io vi auguro già un buon weekend per quelli del mattino che non ci possono sentire il pomeriggio, e naturalmente anche una buona mattinata, va bene? Vi lascio con un maestoso Stevie Wonder,

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle due ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio 607080, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Invece uno ha scritto: voi potete fare lo scemo tour, vedi? Non è male, cioè, in tour, gli scemi in tour, ma già lo facciamo, cioè non, già facciamo le tre tappe di ottobre, noi facciamo il mini tour, sì. Il mini tour solo ottobre, poi novembre io faccio gli anni, quindi potrei morire a novembre, faccio i miei 40 anni, ragazzi, 40 anni sono tanti, ragazzi, il 16 novembre non so se festeggiare o piangere, cioè non
3: vanno festeggiare,
2: vanno festeggiare
3: anni lì. Vanno festeggiati.
2: Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
3: È una data importante.
2: Vabbè, io piangerò anche un po', però. Vabbè, comunque, magari ci troviamo tutti in un locale, faccio una festa in un locale e vediamo. No? Oppure faccio lo spettacolo, capito? È di lunedì, però.
3: Lunedì?
2: Eh beh, 16 novembre è lunedì. Vabbè, però chi se ne frega, voglio dire, se mi volete bene, volete festeggiare con me i miei 40 anni, venite, altrimenti state a casa. Cioè, non è che. Va bene, allora sabato, attenzione, io sabato sarò allo stadio di Desenzano perché c'è Desenzano, Juventus.
3: Ma davvero?
2: Sì, i giovani della Juventus.
3: Ah, i giovani.
2: Si scemo veramente.
3: Scusa.
2: E quindi andrò a tifare Desenzano, mi sembra giusto. Abito a Desenzano, voglio dire, chi se ne frega dei giovani della Juventus? Ma anche se erano i vecchi della Juventus. Tifavo Desenzano, mi sembra giusto. Beh, siamo del territorio, no? Ormai ci hanno attivato il chip e quindi non il chip. Ma tu sai che sei seguito, cioè lui c'ha, pensa di essere, diciamo, come si dice, di avere dei segreti. Ugo pensa di avere dei segreti.
3: Non ce li ha nessuno, Andrea.
2: Allora però tu, se io do il tuo numero in diretta, tu impazzisci, vai fuori di testa, no?
3: Il mio numero privato? Non l'altro.
2: Ma ce l'hanno tutti, cioè non è che tutti ce l'hanno, quelli che ti devono controllare ce l'hanno.
3: Quelli sì.
2: Quelli che potrebbero darti qualcosa di buono, di positivo, tu non glielo vuoi dare. Vedi che sei strano forte. Il mio numero lo do a tutti perché chi se ne frega, non mi interessa, cioè non ho segreti, quindi lo do a tutti. Invece tu no. Perché no? Perché hai paura di essere controllato, che qualcuno ti fa gli scherzi, che ti fa le cose, che ma sei controllatissimo. Sanno vita, morte e miracoli di te, anche i tuoi difetti.
3: Sì.
2: E anche il pregio, l'unico pregio che hai.
3: Qual è?
2: Gli occhiali.
3: Ma che pregio è?
2: Andiamo avanti. Stanotte un ladro è entrato in casa e ha preso tante botte da mia moglie. Ha fatto bene, cioè non, perché pensava fosse lui ubriaco, capito? Pensava che fosse lui ubriaco che è rientrato tardi, l'ha legnato come una zampogna. Il ladro, l'ha sotto marito. Li sta in strada mentre corre, certo. E va via. Cadavolo, ti ho inviato questa foto perché non la commenti, perché è troppo spinta, ecco perché. Perché se mi mandate le cose spinte, ci sono ancora i ragazzini in macchina, non possiamo commentare. Vabbè. Quindi dopo le nove,
3: dopo le nove,
2: mandate quello che volete di spinto, non c'è problema. Ciao Ugo, ciao Andrea, buongiorno, esauriti. Vi ascolto tutte le mattine, quando arriva WWM cambio subito. Che cos'è WWM?
3: Quello che viene dopo di noi.
2: Ma non dovete dire così, ragazzi, che poi noi siamo tutti una famiglia, voglio dire, cioè dovete ascoltare questa radio, perché altrimenti poi se cala l'ascolto la radio a me non mi paga Claudio, quindi è tutto un divenire, capito? Come si chiama l'uomo che picchia tutti? Vabbè, è facile, dai.
3: Non mi viene. L'uomo che picchia tutti? E come si chiama?
2: Thomas Sagrado. Mamma, Thomas Sagrado, capito? Thomas Sagrado. Vai, andiamo avanti. Ieri ho preso un cane per mia moglie. Dove li fanno questi scambi?
3: Dai!
2: No, vado anch'io, che non. Vabbè, basta. Sei cattivo, cadavolo, nei confronti delle donne, ma non è vero, cioè potevo farla anche al maschile. Ieri ho preso un cane per mio marito. Dove li fanno questi scambi? Anche con la voce, certo, femminile. Se non capite quello che dico, cambiate radio, ragazzi, andate su RTL, RDS, quelli sono tutti compassati, tutti tranquilli. La battuta la farebbero. Ieri ho preso un cane per mia moglie. Ah sì? E dove li fanno questi scambi? La farebbero così, cioè, proprio capibile, fruibile.
3: Capibile.
2: Io vado accelerato, quindi per gente accelerata come noi. Va bene, chi non è accelerato non merita di ascoltare il nostro programma. Via, andate via, che non servite a niente, non servite.
3: Ma uno può trattare così.
2: Tanto siamo tanti, quindi non. Allora, devo essere sincero, io mi sento vecchio. Ieri mi sono sentito vecchio, molto anziano, perché ho trovato il parcheggio nel centro commerciale. Quando ti rendi conto che il massimo della gioia della giornata è trovare parcheggio al centro commerciale, vuol dire che sei anziano, vuol dire che sei vecchio. Perché quando sei giovane te ne freghi, capito? Giri, sgommi, fai, stai un quarto d'ora, non ti piace, no? C'è la macchina sportiva. Invece quando sei anziano, che giri un po', ti cominciano a ti cominciano a le fidanzate, le mogli, ma mettila, ti avevo detto di metterla lì, ma lì dove che non c'era, non ci stavo, ma ci stavi, ti viene voglia di scendere dalla macchina, parcheggia te, solo che la macchina è tua, poi capito, se stringe e quindi non se stringe, no, dopo un po' che tu sei in macchina con la moglie o la fidanzata, che chiaramente ti dice dove parcheggiare, come parcheggiare e come scendere dalla macchina, certo, e come spegnerla, perché noi uomini cosa facciamo? Diamo l'ultima accelerata, no? Prima di spegnere la macchina, ci abbiamo sta fissa da Gran Premio. La donna fa: ma cosa acceleri? Ma fatti lì. Tu glielo vorresti dire, ma non glielo puoi dire. Ma no, niente, per le candele, per scaldare cosa. Ma che candele? Ma invece ci sono le candele dentro, eh. Vabbè, andiamo, potrei andare avanti un anno e mezzo su sta cosa, però meglio di no. Allora, facciamo così: mandiamo una short, una,
3: sì!
2: Una music short. Canzone piccola. Questa è bella, però, eh. Questa mette allegria, mette. E metticela un po' di tequila dentro.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta
1: Radio 60 70 80.
2: Siamo vivi. È già tanto, questa è una bella notizia, ragazzi. Cioè, oh, la gente quando si sveglia, dice, non è che dice mi sono svegliato, sono vivo. Oh, che bella giornata che mi aspetta. No, uno non fa questo ringraziamento, no? Non ringrazi, no? Devi ringraziare il Signore. Se credi nel Signore, se credi in Tex, ringrazi Tex.
3: Tex.
2: Uno può credere anche al Mocio Vileda. Che ne sai, non, per me c'è il Mocio Vileda lì su. Che ne so, cioè, può esserci chiunque che non te l'aspetti, dice, ma tu sei qua, non, furia,
3: furia,
2: ti immagini,
3: no, un cavallo,
2: sai quello che va in paradiso, no? Che muore, va in paradiso, va da San Pietro, e vede San Pietro che è morto prima uno di lui, no? Sono in coda, e prende un trapano, San Pietro gli fa un buco in testa a questo, no? Allora questo un po' spaventato, sai quando vai dal dentista uguale, no? Senti il rumore del trapano, dice, oh scusa San Pietro, una domanda, che stai facendo? No, gli, praticamente questo è un santo, gli sto facendo il buco in testa per l'aureola. Questi così un po'. Però vabbè, se abitudine qua in paradiso. Poi a un certo punto vede San Pietro sempre col trapano in mano, sempre lo stesso che gli ha fatto il buco in testa, due buchi sulla schiena. Scusa San Pietro, non è che sono curioso, però scusa, buco in testa per l'aureola, i buchi sulla schiena per cosa? Per le ali fa San Pietro.
3: Ho
2: capito. Certo. Senti San Pietro, io vado all'inferno. Dice, perché? Perché qua mi fate tre buchi, cioè voglio dire, non. Allora San Pietro gli fa, guarda che all'inferno ti fanno il buco. E quello gli fa, sì vabbè, ma quello già ce l'ho. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non pensate a quello che dico io, perché non. Ho 76 colleghi, ragazzi, tutti e 76 bugiardi, vedi? No, vorrei salutare perché io scusate, sbeffeggio sempre tutti quelli che lavorano nelle radio, e che io detesto, nel senso, no, sì, li detesto proprio, non li sopporto, ma non è perché non sono bravi, per me sono bravissimi, solo che non hanno, diciamo, non neanche coraggio, diciamo, sai quando sei giovane che fai le cavolate, no? Come si dice? Incoscienza.
3: Sì.
2: Noi siamo anziani incoscienti. Ecco, certo. questa è la bella definizione nostra. Parlo di Ugo e di me, no? Anche di Achille, vabbè, quello non ci arriva proprio. No, io e Ugo siamo anziani incoscienti, quindi quando tu sei incosciente fai delle cose che non sono nella razionalità.
3: È vero.
2: Allora ti esponi a fare queste cose che non sono nella razionalità. Chi è che parla così? Aspetta,
3: non mi viene.
2: C'è uno che parla così, però.
3: No, c'è.
2: E allora per questo noi facciamo questa cosa. Chi è che parla così? Dai, aiutatemi.
3: Ma chi è? Giacobbo può essere.
2: Chi? No, no. Dai,
3: non mi viene,
2: manca bene, no, vabbè, quindi no, gli altri, i colleghi miei della radio in generale, quelli di tutte le emittenti radiofoniche, nella maggior parte dei casi, a parte due o tre che si salvano, gli altri sono un po' costipati di cioè parlano tutto, capito, forbito, cercano i vocaboli, cercano le cose, cercano di comportarsi bene, di cose strane, cioè è una cazzata, perché liberatevi, non dovete essere un po' più incosciente, capito? Perché la gente poi non è più stupida come prima, cioè incontri anche gli stupidi, perché io ogni tanto conto dei stupidi che mi dicono, oh che bravo quello lì, no, tutto quello che parla, no, oh, ragazzi adesso, e dico, porca miseria, ma allora si scemo proprio, cioè, non, ti fai prendere in giro da uno speaker così, e invece è bello quando trovi uno speaker che dice quello che pensa, che la parla normale come stiamo parlando noi, no, senza problemi, senza ansia, senza riferimenti. Va bene,
3: cosa?
2: Va bene, andiamo avanti. Allora ragazzi, basta, non so cosa volevo dire, però mi sono perso. No, perché uno mi fa, ma la barzelletta del buco, catavolo, come finisce? È già finita. Non potevo dirla esattamente come ce l'ho in testa io, no? Mi dice San Pietro, vado all'inferno, ma lì ti fanno il e quello già ce l'ho. Va bene, dai ragazzi, io vado a casa, ragazzi, non, perché peggio di così non si può. Va, può solo migliorare il programma, quindi resistete, dai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping. Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i Vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al capo di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È uno che mi ha mandato la foto di un peruviano che è un suo, come si dice, un suo, perché ridi? Peruviano non fa ridere.
3: Non mi ricorda quelli con il flauto.
2: Il flauto.
3: Quelli con le canne di flauto.
2: Ma quello è il cazzù, non
3: cazzù.
2: Sì, il cazzù, come si chiama? Come si chiama?
3: Ma il cazzù è singolo.
2: Ah, il cazzù è singolo.
3: I peruviani suonano quei flauti.
2: Il cazzù, cazzù, come si chiama?
3: Quelli con le canne.
2: Con le canne, le i cazzoni. Mi hai messo curiosità, adesso vado a cercare, va.
3: I flauti peruviani.
2: Flauto peruviano, vediamo, vediamo, vediamo, aspetta. Flauto peruviano!
3: Ma chi chiedi?
2: Ah, chiedo. Sentiamo. Eccolo, eccolo qua. Flauto peruviano, vediamo come si chiama. Strumento a fiato tradizionale. Flauto di pan. Ah, il flauto di pan, capito?
3: Di pan.
2: È di pan, infatti.
3: Pan.
2: Sono magri magri.
3: Ma
2: no, perché non se lo mangiano mai. Non,
3: ma chi sei?
2: Vabbè, comunque il flauto di pan. Vabbè, questo peruviano non suona il flauto, ma questo li va a rubare i flauti. Solo che c'ha un naso enorme. È un naso talmente. Sembra, sai quelli che mangiano le formiche? Come si chiamano?
3: I formichieri.
2: I zampieri.
3: Sì.
2: I formichieri.
3: I formichieri.
2: I formichieri. C'ha un naso enorme. Fa quasi impressione. C'è cioè, una cosa sembra, capito? Uno pensa subito a qualcosa di non convenzionale. Quando vedi uno col naso grosso, a cosa pensi? No? Anche tu che sei maschietto pensi anche alle donne, eh? Ma soprattutto noi maschietti che abbiamo questa competizione in essere già da quando siamo ragazzini, noi come vediamo uno col naso grosso pensiamo subito chissà come è messo, cioè che naso così, cioè non te l'immagini un naso così e che fa ombra al nasino sotto, cioè non è possibile. E quindi questo qua c'ha sto naso talmente grosso, però la polizia non riesce a prenderlo, non riesce a prenderlo. Sai perché?
3: Perché?
2: Perché sente l'odore dei poliziotti a distanza di 20-30 km. C'è una roba.
3: Ti prego.
2: È peggio del cane di La Poelca. C'è una roba. Carabiniere e scappa, capito? Non, una roba infernale.
3: Infernale cosa?

0: Grazie.
1: Con l'odore che riesce a sentire anche da te. Vigili urbani. Polizia. Stradale. 1,80. Un po' in sovrappeso, 90 kg.
0: Ma cosa?
1: Ha mangiato pesante.
2: E dico.
3: Non ci resta.
4: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 06 60 70 80.
1: Ho fatto il pieno alla macchina, ragazzi. A un certo punto ho guardato in cielo e c'erano i fuochi d'artificio. Pazzesco, ragazzi. Mamma, era Trump che festeggiava. Ogni volta che fa il pieno guarda in cielo, perché c'è Trump che lancia i fuochi. Fuochi e fiamme. Fai parti con i nostri soldi. Chi te stramorto, chi te stravivo. Ti voglio bene, parrucchino mio. Va bene, allora, chi ci guadagna è lui, è sempre lui. Ma quanto è arrivata la benzina? Ma il gas, ma sono cifre folli. Ma la roba è bello, perché anche il nostro governo, che non conta niente, conta come il due di coppe quando regna bastoni, no? Allora, io dico, no, hanno tolto il bollo per un anno, solamente a chi ha le macchine, quelle macchine, insomma, sotto gli 80 kilowatt, quindi la roba proprio la 500, quelle macchine lì, per un anno. Però aumentano il prezzo della benzina, perché dobbiamo recuperare i soldi, no? Cioè, nel senso, vi diamo un regalino, ma pretendiamo anche da voi un paio di regalini, capito? Sai quando ci mettono a recuperare i soldi del bollo che ci tirano via per un anno?
0: No, non lo so.
1: Un giorno. Ci mettono un giorno di fanno un rincaro di un giorno o due di benzina e recuperano tutti i bolli di un anno che non paghiamo. Pazzesco, ragazzi. Ci mettono a casa. E capite? E come si dice? Ucitriolo. Sempre
0: sì.
1: A noi ortolani finisce. C'erano. Vabbè. Siamo scimmie ben vestite, ragazzi. Siamo scimmie ben vestite. Dolce e gibbone. Oppure Luis Gorillon.
0: Ma chi è?
1: Va bene. Salutiamo Federico Brigo Clementucci.
0: Ma chi è?
1: Federico Lavachelli.
0: Ma chi sono?
1: Gli autori delle battute. Luis Gorillon. Non è male. Bravo Luigi. Francesco. Basta, che sennò poi pensano che io. Cadavolo, prenotate i biglietti per venirti a vedere a teatro. E mi aspetto cose folli. Ti aspetti poco perché potrebbe succedere di tutto, cioè quindi potrebbe stimi da zanzare e pungervi prima di che inizi lo spettacolo.
0: Certo.
1: No, posso succhiarvi un po' di sangue, messo da Dracula. Non vi sembra strano che i forconi camionisti, tassisti non scendano più in piazza a combattere contro il caro carburante? In che senso?
0: Cioè, perché non si danno da fare i camionisti col diesel, i tassisti? Perché non si ribellano? Perché non vanno in piazza?
1: Non vanno in piazza, te lo spiego io perché. Perché non serve a niente. Cioè, se sono resi conto che è una, capito? Non è che o fermiamo il paese proprio tutti, oppure qua non gliene frega niente a nessuno. Poi l'Italia è messa a pezzi, ragazzi. Diciamoci la verità. Cioè, abbiamo più debiti che debiti. Cioè, nel senso, ormai che scendi in piazza e dici sì, ma non ci abbiamo soldi, non siamo messi male. Anche se adesso noi parliamo sempre male della classe politica, no? Che sono dei fetenti, ci mancherebbe. Però non è che i soldi che risparmiando i soldi che diamo a loro risolviamo qualche cosa. Non siamo niente, perché i nostri debiti sono infiniti, non sono le guerre che abbiamo fatto, no? Dell'Abissinia, con le frecce, gli archi, insomma, non con le cerbottane, quelle robe là. Vabbè, stiamo ancora pagando. Ma quanto cazzo costano gli archi, cioè non vabbè, comunque niente. Va bene, ragazzi, allora facciamo così, sentiamo un po' di Cristiano Ronaldo, anzi il fenomeno Ronaldo, il fenomeno e Ronaldinho, vai.
2: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Scusa, no, prima della parrucchiera, ho una domanda. C'è una scrittura Battipaglia, Andrea?
3: Sì.
2: Battipaglia famosa per le mozzarelle, no? Lo sai, siamo in Campania, no?
3: Sì.
2: Ma gli abitanti di Battipaglia, hai sentito che sono tutti in rivolta? Cioè, non si capisce più nulla a Battipaglia, stanno cercando tutti il lago. Non l'hai capita questa? Lago nel pagliaio, batti paglia. Batti la paglia per cercare lago.
3: Batti la paglia per cercare lago.
2: Cioè, si dice cercare lago.
3: Allora, lui ha bevuto fino a 20 anni fa, l'impossibile. Cioè, l'Amaro Averna, a un certo punto, l'Amaro Averna gli ha anche scritto a casa, dicevo, hai vinto la bottiglia d'oro. Perché, quindi questi sono. Non bevete, ragazzi, perché fa male. Perché uno pensa, poi smetto di bere e lì è finita. No, ci sono tutti i retroscena, tutti. Come si chiama? I retrovisori. Che...
4: I postumi.
2: Era bella, comunque era bella.
3: Belli, guarda, bella, ma la voglio segnare per non farla mai. Cioè, non è... Che gioia è la grazia. Dimmi.
2: Era un po' complicata, Andrea. Però.
3: No, fa schifo. Cioè, non c'è battuta complicata. Ora, fa ridere o non fa ridere. Dimmi, stavi dicendo.
4: No, stavo dicendo che ieri ho chiamato il mio parrucchiere appunto per farmi agitare il ciuffo stash.
3: Sì.
4: Però...
3: Il ciuffo stash.
4: Sai chi stash? A me piacciono i The Colors.
3: Sì, sì.
4: Però le novità.
3: Solo a te, penso. No, sono bravo. Sono tutti bravi. Pensa che c'è gente a cui piaci te, cioè, incredibile. Cioè, i gusti sono gusti, non vanno discussi.
4: Vabbè, se dovessi. Se riesco.
3: Dai.
4: Ma perché ho guardato Pingu io da piccolo. Io da piccolo guardavo Pingu.
3: Sì.
4: Dai, presente.
3: Pingu, sì.
4: Pinguini. Te che bello.
3: Mamme, anche i cartoni animati, scegliete bene i cartoni animati a far vedere i vostri film, se no escono fuori così. Cioè non, tu non fare il fenomeno, ciccione coglione, dai. Andiamo.
4: Stavo dicendo
3: coglione,
4: che
3: ho detto coglione. Lui è un colli grande, un coglione. Dimmi.
4: Ieri stavo dicendo che ho chiamato la mia parrucchiera perché, visto che c'era il tempo uggioso, così cos'ha, ho detto: è giorno, è momento, è quella situazione, quella situation dove ci può stare per sistemarsi il ciuffo.
3: Sì.
4: L'ho chiamata.
3: Sì, l'hai detto già 6 volte.
4: Però insomma.
3: Manca il personale.
4: Ecco,
3: okay.
4: Se secondo il personale. Quindi
3: ma,
4: se ci fosse.
3: Ma non ti sembra una scusa? Anche becera. Cioè, ma cosa vuol dire? Mi manca il personale? Non ti tagli i capelli perché mi manca il personale?
4: No,
3: sei aperta, sì. Però non te li taglio perché mi manca il personale.
4: No, cioè, mi ascolti. Fai finire. Sì. Stavo dicendo che. Che quindi
3: però poi è mezzogiorno, se vuoi accelerare un attimo la gente,
4: allora,
3: va a lavorare, non è che può stare a sentire dai.
2: L'importante è finire. Canzone di Mina, bellissima.
3: Stamattina non sei in forma, Ugo.
2: E tu hai detto devi finire, l'importante.
3: Sai che mi fa impressione, mi fa sempre una salamella con la barba attaccata da una parte, cioè non bruttissimo. Mamma, una cosa è unto come salamelle.
2: Ma quale unto?
3: Sì, sei unto.
2: Ma dove?
3: C'hai la fronte unta.
2: Ma guarda che pelli liscia.
3: Guarda, liscia, liscissima. Vabbè, è unto, sembra una salamella che ha paura di andare ingrigliata. Dai, andiamo avanti. In guerra devi andare, mi dispiace.
4: No, praticamente lei mi fa, guarda, che mi spiace, ma purtroppo ho pieno. Mi fa, e poi in più ti
3: mi manca il personale.
4: Visto che tu conosci.
3: Visto che tu conosci.
4: Magari, cioè, col fatto che conosci un po' me, gente destra sinistra.
3: Sì.
4: Se dovesse capitarti qualcuno
3: per strada così gli chiedi se a tagliare i capelli
4: o qualcuno che magari non so è alle prime armi che, o che devi iniziare il percorso
3: non li vuole
4: per
3: neanche pagare, ok,
4: no,
3: li vuole pagare poco,
4: lo sto dicendo,
3: famoso apprendista, no,
2: vero.
3: Oh, sono 20 anni che faccio l'apprendista, sì, ma devi apprendere ancora, cioè non hai appreso bene,
4: no, lo sto dicendo io in senso, chiunque,
3: anche tirchia come te, ok,
4: no, sto dicendo
3: quanto paghi il taglio dalla tirchia?
2: Non lo paga, secondo me.
4: No, non lo pago.
2: Secondo me
4: quanto?
2: Non paghi.
4: Pago 21.
3: 21
2: ma
3: euro.
2: Perché 21?
3: Non lo so.
4: 20 o 21.
3: 20 o 21. Vabbè, comunque. Strano che tu non sappia esattamente la cifra.
4: 20 o 20. No, no, no.
5: Sta facendo l'ognore, secondo
3: ma
5: me.
3: Ma che fa anche lo shampoo? Non è 20 euro secondo... o solamente il taglio?
4: No, no, anche lo shampoo.
3: Vabbè, certo. Allora è abbastanza basso, dai, come prezzo. Cioè, ci sta, insomma, non. Poi c'è tanto volume da tagliare. Insomma. Dai,
4: allora
3: andiamo avanti.
4: È sempre giornata fai così. Comunque, detto ciò,
5: ci sarebbe la pubblicità.
3: Forse la tua parrucchiera, forse la tua parrucchiera. Pronto?
6: Achille, vai a tagliare i capelli da che babaro. L'Italia
3: con 20 euro pranzi anche trovi anche i capelli degli altri, no? mamma.
4: Comunque chi stesse cercando Loda acconciatura Manerbio,
3: questa è una marchetta, però marchetta. Non possiamo fare le marchette, cosa?
4: Lei si chiama Loda,
3: lei l'ha fatta apposta per fare una marchetta, no, tu sei talmente stupido che c'è anche cascato, capito? Saluti
4: non me l'ha detto, non me l'ha detto,
5: l'hai pagata pure,
3: l'hai pure pagata pure, no, anche fesso sei,
4: devo ancora pagare.
3: Pubblicità, qua siamo! Se volete rovinarvi la giornata, tornate qua!
7: Andrea!
5: Da tavolo!
7: Show! Su Studio Più!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Siamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, parliamo di tumore dell'endometrio e della sua relazione con la menopausa, perché aumenta il rischio dopo la menopausa di questo tipo di tumore?
5: Diciamo che il picco di incidenza del tumore dell'endometrio è nella postmenopausa. È un tumore che si manifesta con delle perdite ematiche solitamente, per cui qualsiasi perdita ematica in postmenopausa è un campanello d'allarme da indagare.
4: Ma anche nelle prime fasi del tumore ci sono le perdite?
5: Non è detto, ma non lo si può escludere. Solitamente le perdite ci sono quando la malattia comincia a crescere all'interno dell'endometrio, e simile a una mestruazione non attesa, perché in menopausa non ci aspettiamo, certo, questo tipo di perdite, c'è uno sfaldamento endometriale di queste cellule, per cui c'è un sanguinamento. È appunto il sanguinamento il primo campanello d'allarme, soprattutto se la paziente è una paziente in sovrappeso o obesa, che ha dei fattori di rischio sicuramente maggiori, perché il suo stato iperestrogenico determinato dall'obesità e dall'eccesso di massa grassa aumenta il rischio per queste pazienti.
4: Spesso viene sottovalutato però dalle donne queste perdite.
5: Assolutamente sì, perché uno dice sono in perimenopausa, ho delle perditine, non sempre le riconoscono come perdite ematiche. Se le perdite ematiche si ripresentano, quant'altro, è fondamentale fare una valutazione ginecologica. Una visita e un'ecografia trasvaginale possono identificare degli spessimenti endometriali o quant'altro e incominciare un workup per la valutazione o meno della presenza di una sospetta neoplasia. Ma non è solo nelle pazienti in menopausa che si sviluppa il tumore dell'endometrio. Dobbiamo anche ricordare che ci sono delle giovani donne che possono sviluppare questa malattia, sono delle donne che hanno una familiarità per tumori del colon o dell'endometrio, che necessita una sorveglianza maggiore, per cui vero che nella paziente in menopausa il campanello d'allarme è il sanguinamento, ma anche sanguinamenti irregolari in giovani donne che magari hanno una familiarità per tumori del colon necessitano una pronta valutazione ginecologica.
4: Quindi se una persona dovesse avere queste perdite che non sono legate alle mestruazioni, che fa?
5: Va a fare una visita ginecologica, in cui viene fatta un'anamnesi dettagliata della situazione, proprio per capire se ci possono essere delle correlazioni familiari, fa un'ecografia trasvaginale che ci permette di valutare lo spessore endometriale e, se è necessario, si fa un accertamento istologico con una biopsia dell'endometrio per escludere o confermare la presenza di alterazioni a livello di questo tessuto.
4: Il tumore all'endometrio è fortemente legato al sovrappeso tendenzialmente. Ci sono altre cause che portano ad alzare il rischio di svilupparlo?
5: Come dicevo, le cause genetiche, che sono le cosiddette sindrome di Lynch, aver cominciato precocemente un menarca precoce o una menopausa tardiva sicuramente sono fattori di rischio, l'assenza di attività fisica, l'obesità, sono tutti quegli stati iperestrogenici che abbiamo, il non aver avuto gravidanze, questi sono tutti fattori che possono correlare con l'insorgenza di un tumore dell'endometrio.
4: Grazie, grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Attenzione ragazzi, è successo in Italia, Udine, sai dov'è Udine?
3: Certo che lo so.
2: Lo sa perché suo fratello abita Udine, se no mica lo sapeva, cioè. Ma in che regione si trova Udine?
3: Friuli,
2: Venezia,
3: Giulia,
2: la salutiamo anche Giulia. Udine, nonna prende il nipote sbagliato da scuola e lo porta agli allenamenti. L'allenatore di calcio: signora, ma questo chi è? Cioè, e da lì un po' di domande se le ha fatte anche la nonna. Si è giustificata dicendo: mi hanno ingannato il cappuccino, il cappuccio e la sciarpa, capito? E anche la marijuana, signora, perché non è... Porca miseria, ragazzi. Pensa ai genitori, panico proprio. Ma questo chi è, scusa? E questo ho trovato, cioè, non è... Mi sembrava anche più bello, voglio dire. Cioè, perché prendere il nipote giusto? Se c'è un nipote magari più simpatico, più bello. È biondo, l'ho sempre voluto un nipote biondo con gli occhi azzurri. Dopo lo riporto, dai. Se gioco un po', una giornata in te, lo faccio vedere alle amiche. Gelosa. Attenzione, attenzione, sarà la signora, sarà la signora, certo, che mi dirà: no, io non fumo. Pronto?
4: Buongiorno Cattavolo, buongiorno.
2: Il nostro filosofo, buongiorno filosofo. Buongiorno, buongiorno.
4: Una frase riflessiva per voi.
2: Attenzione, attenzione.
4: La felicità è essere se stessi, profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
2: Sì.
3: Me la devo scrivere,
2: sì, la puoi ripetere perché dobbiamo
4: metabolizzarla.
2: Sì, bravo.
4: La felicità, la ripeto, la felicità è essere se stessi profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
2: Ho capito, adesso l'ho capita. Grazie.
4: Grazie a lei, buona giornata.
2: Buona giornata, anche a lei.
4: Buongiorno Andrea, e Achille quando arriverà.
2: Va bene, ciao. Gentile. Ciao, gentile, capito? La felicità a tutti i costi, sì, anche a rischio di essere infelici. Bravo. Io questa cosa l'ho provata, ero in un bar, bello. La mia felicità era in quel momento liberarmi di qualche aria in più che avevo nel corpo. Infatti, pram! Ed ero subito felice. Però poi infelice perché si sono girati tutti verso di me e mi hanno un po'. Il proprietario mi ha anche buttato fuori dal locale. Cioè non è... Quindi la felicità anche a costo di essere infelici. Cappuccino, voglio il cappuccino! Vai fuori. Quindi occhio, ragazzi. Perché la felicità è dietro l'angolo l'infelicità, capito? La felicità è dietro l'angolo c'è l'infelicità. Quindi attenzione, c'è un altro filosofo. Stamattina tutti. Pronto?
5: Sono anch'io un filosofo.
2: Attenzione.
5: Volevo dire che le tette sono belle, ma anche il culo.
2: No, vabbè, questa è la filosofia più becera, più terra, insomma. Però ha ragione. Ti sei offeso? No, ti ha fatto un complimento. Insomma. Va bene. Allora, Fragma, facciamo così. Io il mio desiderio, sai qual è? Andare, che ne so, in un negozio di frutta e verdura dove c'è il cocco e con la mazzetta da 5 kg spaccarli tutti.
3: Ma perché?
2: Non lo so. Può essere buttato fuori dal supermercato. Però mi ce ne con la mazzetta. Ma cosa sta facendo? Li voglio rompere tutti. Mi sono rotto i cocchi, capito? Cioè, una roba così. Cadavolo, tu non stai bene, lo so. Ma il momento filosofico non è. Andiamo avanti. Allora, non, per favore, non siate così cattivi come Ugo, che è una persona.
3: Ma chi?
2: È cattiva, brutta. Cioè non, certo. Dai, non ancora. Stamattina, ragazzi, siamo bersagliati dai filosofi. Pronto?
6: Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, ma sei voce? Buongiorno, come va?
6: No, il passero solitario.
2: Questa non l'ho capita.
3: Manco io.
2: Il passero solitario.
3: Interpretazione.
2: Che l'hanno sparato? Gli hanno sparato. È cascato dal ramo.
3: Ma che gente in giro? Che gente c'è in giro?
2: Vabbè, comunque io mi siedo dalla parte della ragione perché lì è pieno di donne, quindi ragazzi non. Quindi non voglio sapere altro. Pronto?
6: Ciao Andrea, sono Giovanni Brutto.
2: Buongiorno Giovanni Brutto, come stai?
3: Ma per favore.
6: Tutto bene, grazie. Volevo chiederti, ma quando è che fai lo spettacolo a Milano?
2: A Milano, Giovanni Brutto, guarda, dovremmo venire a febbraio.
6: Non posso crederci, veramente.
2: Sì.
6: Non posso crederci.
2: Sei anche offeso, sei anche offeso ragazzi, certo. Ma non so neanche se veniamo, perché infatti, a questo punto non cioè accolti così, voglio dire, cioè. Va bene, Mona Lisa, ascoltami,
3: ma andiamo
2: coso, farà Fragma qua, che un pezzo di Fragma,
3: ma sei anche Cocco.
2: Fragma e Cocco, mamma ragazzi,
0: non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, buongiorno Frida Kahlo, come stai? Tutto bene? Tutto bene? Sai chi era Frida Kahlo, no?
3: Sì, era la pittrice.
2: La pittrice, quella col sopracciglio unito, no?
3: Esatto.
2: Lui, il monoblocco lì, come si chiama? Cioè, il suo monoblocco di grasso.
3: Senti, che grasso.
2: Sì, poi tutti i meccanici l'hanno imitata. Sai che il meccanico, quando si asciuga la fronte, passa la mano sulla fronte e unisce le due sopracciglia col grasso, no? Quindi sembrava un meccanico lei, Frida Kahlo, Frida Kahlo. Marito bruttissimo, la tradiva con chiunque, anche con le tavolozze brutte, proprio una cosa, passava un buco sulla tavolozza e lui andava proprio e si narra che lei per vendetta andava con le stesse donne con cui lui era andato. C'è una roba, vabbè, a guardare bene il marito sarei andato anch'io, cioè nel senso, meglio una donna con cui andava lui che lui, cioè, brutto come il peccato, cioè, mamma. Quindi occhio a tradire vostra moglie, perché potrebbe andare con la stessa amante, capito? Non, e fate brutta figura, poi fate brutta figura, perché le donne sanno dove. Andiamo avanti.
3: Dove cosa?
2: Dice solo il saggio, dice il saggio, dice il saggio di cinese, dice atala asitomo asota, detto cinese. Andrea, hai la bici, abiti vicino alla radio e ti fai accompagnare in macchina. Vabbè, se voglio dire, se una bionda riccia si ferma, dammo un passaggio e dico no guarda, c'ho la bicicletta, cioè, c'ho la bicicletta ma senza canna, quindi se mi dà un massaggio è meglio. Vabbè, ehi Fonsi, lei ti ha dato un passaggio e tu, bah ragazzi, era giovane, dai Andrea, sono 20 e passa anni che ti sono 20 e passa anni che ti ascolto, perché sono anziano, questo vuol dire, ma tu non ascoltavi me, ascoltavi il mio riflesso.
3: Ma che
2: io sono 4-5 anni che sono in radio, poca roba,
3: cosa,
2: insomma, non, andiamo avanti, tremo. Andiamo. Allora, chi siamo? Allora, lui è Frida Kahlo,
3: certo.
2: Io sono Rupp Everett.
3: Chi?
2: Rupp Everett, chi? L'attore quello, come si chiama l'attore quello figo?
3: Rupert Everett.
2: Rupert Everett.
3: Ma chi?
2: Vabbè, insomma, quello che scala le montagne. Tra un po' arriva Cavalletta, Franco Cavalletta, e la Cavalletta c'ha le gambe più grosse del corpo, no? Se tu gli allunghi le gambe, alla Cavalletta, tu vedi che è più lungo il tuo corpo, gamba di Cavalletta, non staccare gamba, cattivo. Certo, le crudeltà che abbiamo fatto agli animali da bambini, ragazzi, c'è veramente, poi il karma, no? Poi dice, ma sono sfigato, fai mai successo questo? Chissà quando l'uccello lei hai mozzato,
3: è vero.
2: Il karma, così impari. Allora, si vestono in maniera stravagante e terrorizzano con i palloncini. Ah, i clown, quelli, i clown.
3: Si girano anche qua nella zona di Brescia.
2: Sì, l'ha fatto anche una mia amica, mi ricordo tanti anni fa, una liaison con una... questa una, come si chiama,
3: un'avventura.
2: Mi ha spaventato di brutto, perché si è presentata proprio davanti al cancello con un palloncino che non riusciva a tenere l'aria dentro, non
3: cosa?
2: Si sgonfiava in continuazione. No, veramente,
3: scusa,
2: una roba incredibile, uno spavento. Invece dopo niente, non è niente. Andiamo avanti. Buongiorno, ben trovati, questo è l'Andrea Cadavolo Show. Tutto può succedere, tutto può anche non succedere. Se volete venirci a vedere a teatro, pochissimi posti ancora, 100 posti disponibili su 3 teatri, però su 3 teatri. Se volete venirci a vedere, noi il 10 di ottobre siamo a Mantova, a Guinizzolo, il 16 siamo a Rovereto e il 24 a Riccione.
3: A Bellaria.
2: Se ci volete bene, volete baciarci, farvi una carezza, un grattino, qualcosa, perché faremo una cosa speciale, venite a teatro. Chi ci vuole male non venga. Chi è un po' così, un po' titubante, dice no ma quasi sì, mi fa ridere, però lo stai a casa, è uno spettacolo che dura 7 ore, quindi
3: ma
2: portatevi da mangiare, insomma, dura un paio d'ore, insomma, ma può succedere di tutto. Ogni spettacolo che facciamo è diverso dall'altro, quindi quello che facciamo da una parte è, lo sa solo il Fight Club, quindi andiamo avanti. Per avere maggiori informazioni dovete chiamare adesso il cicciottello dall'altra parte, lo sciupatello, che vi risponde durante la pubblicità.
3: 389 83 34 825. ve lo ripeto.
2: No, no, anche noi, gente, mica rincoglionita, cioè non.
1: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80, eccoci qui ancora una volta con l'appuntamento con l'Hit Parade. Siamo nel 1969, sulla fine di settembre di quell'anno, e in Italia c'era un pensiero d'amore che dominava, quello di Mal. E anche Massimo Ranieri non andava male con Rose Rosse. Ma io vi voglio far ricordare la classifica italiana con un altro pezzo, che in Italia fu cantato da Patrick Samson. Però noi ci ascoltiamo l'originale.
3: C'era

Vi ricorda qualcuno questa canzone? Ma Patrick Samson, ad esempio, Soli si muore, questo era il titolo italiano di quella cover che aveva il testo scritto da Mogol per la traduzione italiana, ma l'originale era quella che abbiamo appena sentita, era in classifica con Patrick Samson, ma Tommy James fu l'autore e la portò a successo con i suoi Shondells qualche tempo prima negli Stati Uniti, e il titolo era Crimson and Clover. In America, nella chart di Billboard, che è la classifica più importante dal punto di vista del riscontro sulle vendite, c'era in quel momento anche Elvis Presley. Elvis Presley che in quel 1969, diciamo, aveva già vissuto l'apice della sua carriera, però un ultimo acuto lo fece con quella canzone che forse avete già sentita in sottofondo. Ne parliamo dopo. Per adesso ascoltiamoci insieme Suspicious Mind.

0: Questa canzone fu scritta da un artista americano dal nome Mark James, che qui da noi ha poco significato, un anno prima, ma non ottenne praticamente alcun riscontro. Ma sapientemente ripresa, senza cambiare una virgola della sua struttura, ma messa, non so, con dei cori strepitosi dei Memphis Boys, attraverso una produzione eccezionale come quella di Chips Moman e una voce come quella di Elvis Presley, con quel riff di chitarra che abbiamo sentito, insomma, confezionando tutto insieme, è diventato una hit mondiale che ha occupato per ben 3 settimane il vertice della classifica americana. Ed è stato, come dicevo prima, l'ultimo urlo da classifica di Elvis Presley. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e ci rimandiamo al prossimo blocco, in cui ascolteremo insieme qualche cosa dal 1979, e vi lascio al resto di questa grande programmazione di Radio 60 70 80. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno, l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA, avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60 70 80 e come sempre quando sentite la mia voce è perché si fissa il momento delle Hit Parade. Le solite due canzoni che devono rappresentare quelle classifiche nel 1979 questa volta e che ci danno un po' l'idea di quanto diversi siamo dagli americani. In classifica italiana in quel 1979 al primo posto c'era Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Al secondo posto c'era Super Superman di Miguel Bosé, ok? E al terzo Soli di Adriano Celentano. Questo per dirvi un po' qual era la tendenza. Però più in giù, al decimo posto, trovavamo un'altra artista italiana. Ve la faccio ascoltare e poi ne parliamo.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Viola Valentino, all'epoca consorte di Riccardo Fogli, piazzava in quel 1979 il suo pezzo di maggiore successo, questo Comprami, che veniva già dopo qualche altra esperienza ma poco significativa. L'exploit si ebbe quando, come sempre, un produttore italiano decise di dare una veste nuova a questa artista e le fece cantare questa canzone in un determinato modo, quel modo sussurrato, con quella voce particolare che fece subito presa sul pubblico italiano. Comprami di Viola Valentino, e adesso andiamo a vedere cosa succedeva, ma soprattutto ad ascoltare, negli Stati Uniti, perché mentre da noi Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti, Super Superman di Miguel Bosé, Soli di Adriano Celentano, da noi di là invece c'era una robetta come questa.

0: Ve la siete gustata con attenzione, con dedizione direi, questa perla di Earth, Wind and Fire, After the Love is Gone, da quel 33 giri che portava titolo I Am e che veniva dopo un grande, grandissimo successo di All in All, con, dove c'era September, una canzone magica, e nel 1979 pubblicano questo 33 giri che porta li porta in vetta nuovamente all'Hit Parade con Boogie Wonderland, un pezzo scatenatissimo, bellissimo, e che per molti è significato anche la degna chiusura dell'epoca della disco music. Qui era un pezzo veramente un lentaccio di quelli strepitosi, con queste armonie e questi arrangiamenti, coi fiati che hanno caratterizzato la musica degli Earth, Wind and Fire, che ancora oggi Maurice White nelle sue produzioni mette sempre in primo piano. After the Love is Gone ha chiuso l'appuntamento di oggi con la Hit Parade. Io come sempre vi ringrazio della vostra attenzione e vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80. Prossimo blocco 1989. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: perfetta.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
3: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
2: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale, nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. 6 mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini, con un unico obiettivo in testa.
5: Cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per provare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
4: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discorso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
5: Prima e durante l'inno sicuro, durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
4: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta qualche anno fa significa oggi 1989. Siamo sulla fine dell'estate di quell'anno e anche verso la fine del decennio. Un momento molto speciale sia per l'artista italiano che andremo ad ascoltare direttamente dalla Hit Italia che da quello americano che arriva invece dalla Hot 100 di Billboard. Allora li ascoltiamo subito e poi due parole le facciamo. Raf, ti prego.
0: C'era una volta Hit Parade.

Cosa resterà? Dicevo, l'album di Raff che aveva pubblicato già la canzone che dava un po' il titolo, il senso al disco, Cosa resterà di questi anni 80, e pubblica poi come secondo singolo la canzone che abbiamo appena ascoltata, che rimane in classifica per un bel po' di tempo e in fin dei conti consacra un autore, un artista che poi arriva fino ai tempi più recenti intatto nella sua classe, nella sua qualità, veramente attraversati i decenni accompagnandoci sempre con le sue grandi canzoni. In questo caso era Ti pretendo, grande protagonista di quella classifica nel 1989 qui in Italia, mentre in America, in America c'era questa straordinaria artista che era già da più di 20 anni sulla cresta dell'onda, aveva già raggiunto vertici di successo assoluto e si bissa con questa If I Could Turn Back Time.

0: come la vuoi definire, Cher? Eterna, inossidabile, stratosferica. Il 1989 celebrava oltre 20 anni di attività di questa ragazzina e pensate, era il 1989 e ancora oggi è protagonista dei nostri tempi. La canzone era estratta da Heart of Stone, che è stato il suo più grande successo a livello di vendite, il 33 giri che conteneva If I Could Turn Back Time, addirittura 4 milioni e mezzo di copie nel mondo per questo LP e più singoli estratti da questo disco, e quello che abbiamo appena ascoltato è sicuramente il più fortunato e più popolare. If I Could Turn Back Time di Cher chiude l'appuntamento dedicato alla classifica di oggi. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e per l'attenzione che volete dedicare a questi pochi minuti, a queste pillole da Hit Parade, e ci rinnoviamo al prossimo blocco. Rientreremo negli anni 60, ricominceremo dal 1960. A tutti buon ascolto da Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura, il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
2: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
1: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale, nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. 6 mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini, con un unico obiettivo in testa.
4: Cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per provare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discorso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
4: Prima e durante l'inno sicuro, durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
3: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 80, 30 anni.
1: È venerdì, eh? Successi. È venerdì. Sì.
2: Angelo Lanfranchi.
1: No, dico, è venerdì, nel senso che è l'ultimo giorno della settimana.

cominciamo subito col 351-351-1000. WhatsApp, via! Hola! Subito un po' di bella cocaine.

0: vedi? Grande cocaine! Grafton, finito di fare il riposino? Francesco, ti sei alzato? Meno male che... No, sono le 15:03, ero anche preoccupato che...
1: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, sì, mi potresti far sentire un brano stura orecchie dei Shed Roof? Si intitola 18 and Life, tanto così per andarci leggero leggero con il rock. Grazie, ciao.

con Aging Alive. Grazie Vincenzo, bel rockettino leggero, Allora vado subito da una bella donna qua. Cinzia, dove sei? Fatti vedere, eccola là, vedi, vedi, è in piscina, vedi.

0: Andiamo con canzoni d'amore qua, va bene. Woman di John Lennon, ma è anche venerdì, ci stanno, allora. Sentire le cose d'amore di venerdì, perché così è una specie di antipasto quello che succederà questa sera e poi anche domani.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Pier. Ancora sempre qui sotto il sole della Sardegna, si sta benissimo, continuano le vacanze, no, perché noi pensionati le vacanze non ce le abbiamo più, è sempre festa, dicevo. Una canzone del i Gypsy King hanno fatto una versione di Hotel California, qualcosa fatta sul crinale 89-90. Mi piacerebbe ascoltarla. Gypsy King e Hotel California. Grazie Pier, saluto a tutti.

commento io qua o è meglio che vado avanti, Livio? Devo fare un commento? Cos'è? Hotel California con l'ictus questo? No, non si possono rovinare le canzoni in questa maniera, no. Con tutto il rispetto che ho del Gypsy King, però no, no. Non esiste, non esiste.

0: rovinare un pezzo ci vuole un secondo, no? Questa è la prova. Grazie Livio, fa niente, dai.
1: Buon pomeriggio, Pier, buon pomeriggio, grande famiglia. Io sto passeggiando per Trento. Oggi ho la giornata libera, poi insomma farò dei giri. Questo pomeriggio mettimi quello che vuoi. Quello che vuoi, quello che ti piace. Grazie, un abbraccio a tutta la famiglia.
0: Così mi piace.
1: Buon pomeriggio, buon weekend.
0: Così mi piace, metti quello che vuoi. Ecco, allora via.

mystery.

chitarrista dei Dire Straits è la pelle d'oc. Ma giuro, che spettacolo. Niente, che richiesta vuoi che ti faccia? Se ne metti un altro brano di quel gruppetto qua, tanta roba, dopo veda lei. Buon venerdì a tutti.

0: Chiami per chiedermi di Purple un pezzo a mia scelta? Vabbè, io ho messo questo dischetto che lo trovo semplicemente fantastico. Comunque, vabbè, Livio.
1: Ciao Pier, sono Livio sempre, riconosco l'errore. Probabilmente ecco, era tutto legato a dei momenti e il rum di Porto Rico dovevano aver fatto un grande effetto camuffando la verità. Ciao, buona giornata.
0: Livio, non c'è problema, comunque inascoltabile, davvero inascoltabile.
2: Mamma mia, inascoltabile. Non si poteva sentire Hotel California in quel modo lì. Dai, mettimi una canzone di Donna Summer. Mario da Milano, mamma mia, mi sono venuti i calcoli. Ciao Pier, buon pomeriggio.
0: È impressionante, davvero.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon weekend.
0: Ma pensa che io non l'avevo mai sentita, se solo l'avessi sentita non l'avrei messa neanche se mi avessero

0: Meglio di questa non ce l'ho di Donna Summer. Mario, meglio di questa. Tutti i capolavori quelli di Donna Summer, eh? Ma questa Could It Be Magic, ragazzi, paradisiaca.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono ancora Peppe. Peppe dal che sto nel Salento ancora per qualche giorno. Io vorrei dedicare questo brano alla mia ragazza brasiliana. E si chiama So Hoje di Jota Quest. Mi piacerebbe far ascoltare questa musica a lei e a tutte le coppie brasiliane e non. Un abbraccio forte dal Salento.

0: piace Peppe, un lento bellissimo, complimenti, perché davvero mi sono emozionato nel sentirlo, bello, bello, bello. Me lo ricorderò questo pezzo, perché davvero mi è piaciuto molto, lento incredibile.
1: Grazie, per il weekend si prepara un bel raduno a Bellarige Marina, ruote sfonde, spettacolare, ci si diverte da matti, si fa un bel giro domenica mattina e tutti assieme, tutti fratelli, bellissimo. In attesa, mi metteresti su un bel pezzone rock fatto bene a tua scelta, tanto mi fido, lo sai. Ciao e grazie come sempre per la compagnia.

0: Allora Stefano mi hai chiesto un pezzo rock fatto bene, eh? Ma io penso che questo sia fatto benissimo. It's Brown Sugar dei Rolling Stones, 1971, bello. Dedicato a tutti gli amici lì della tua zona, Salutami tutti gli amici di Gea Marina. Fantastico Brown Sugar, va bene.
1: Ciao Pier, sono Marina. Vorrei Ralph Control. L'ho detto giusto, grazie.
0: Che ha detto? Che ha detto? Voleva Ralph col controllo. Adesso vedo, è il computer, c'è Ralph? Non c'è Ralph. Non c'è.

0: io spero che da qui alle 18 ci sia qualcuno che richiede o c'è California ma degli Eagles, perché mi devo mettere a posto le orecchie, perché sono stato traumatizzato dalla versione del Gypsy King. Speriamo che ci sia qualcuno che dice mettimi Hotel California, non la metto io perché aspetto che la richiediate voi. Mazza, mi sono spiegato male.
1: Mirangelo, ti posso richiedere la canzone di Bill Collins, Paradise? Grazie.
0: Questo qua che vuole Paradise. Mamma mia, ma fortuna che io conosco un po' la musica, perché qua andare a cercarvi dischi altrimenti. Another Day in Paradise, è questa? Non lo so.

0: Era questa? Sapete, era questa, no? Perché. Ah sì, meno male. Another Day, un altro giorno in paradiso, magari. Grande Phil Collins, da qui alle 18 lo ascolteremo ancora 20 volte perché super super richiesto, davvero.
1: Buon pomeriggissimo, caro Pierre. Questo pomeriggio ti volevo chiedere qualcosa dei Janis Joplin e mi sembra che il titolo del brano sia Piece of My Heart, se non erro, dopo gli Anta, caro mio, è così. Sì, Piece of My Heart. Grazie, grazie ancora, Pier. Buona continuazione.

0: chiamato Angelo da New York a chiedermi uso in California. Bene, grazie, grazie Angelo. Oh, sei un amore. Poi la sentiamo, dopo la pubblicità la sentiamo, grazie. Oh, meno male che qua. Stavo male io, stavo male. Se non la sentivo nella sua versione live stavo male. Alza Livio, mi hai rovinato il pomeriggio. Questa è la Peace of My Heart di Janis Joplin. Fantastica, pure questa. Che c'è qua?
1: Sono Daniela da Urbino. Ascolta, mi metteresti su Drive My Car dei Beatles per mia figlia che ne ho patentata?
0: Attenzione, eh!

0: Allora sta guidando la tua macchina. Attenzione, assicurate per bene la macchina. Ah, ecco. No, ma ci sono i neopatentati che sono bravi a guidare, davvero. Però abbiamo messo Drive My Car dei Beatles. Auguri, auguri.
1: 70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura, il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
2: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
1: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale, nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. 6 mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini, con un unico obiettivo in testa.
4: Cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per provare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discorso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
4: Prima e durante l'inno sicuro, durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
3: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ciao Pierangelo, qui Angelo da New York. Oggi veramente mi farebbe molto piacere ascoltare Hotel California, se ti va, se trovi la versione live. Ciao Pierangelo.

Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Allora dai, oltre Hotel California, se ci metti in sequenza la Stay to Heaven delle sorelle Hart, buon pomeriggio a tutti quanti.

0: Finalmente mi sono messo a posto le orecchie, ragazzi. Vedi, ci sono dei rifacimenti che sono forse meglio degli originali, ma qua si parla delle sorelle Williams, delle Heart con Stairway to Heaven, e penso che le siano state applaudite anche dagli stessi Led Zeppelin, perché questa è una versione bellissima. Mentre se parliamo di Hotel California, lasciamola solo agli
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Ciao Pierangelo, buon pomeriggio a te e a tutti. Dandovi il buon weekend, potrei richiederti di John Bon Jovi Never Say Goodbye? Grazie, un grande abbraccio da Fabiana. Ciao ciao.

0: Ne abbiamo sentite 4-5 qua, tutte da buttare via, eh? Sì, sì, sì. Tutte da buttare via, cestiniamole queste canzoni, le ultime 4-5 che abbiamo messo, guarda. Ah, mamma mia, ragazzi. Never say goodbye. Spettacolare, vero? John Bon Jovi, grazie Fabiana, grazie.
1: Ciao Pier, che ne diresti di prendere l'Hotel California di prima, remixarlo e farlo diventare un Heartache Tonight, tanto per cominciare bene il fine settimana. Ciao, baci baci, Mary.

0: Grazie Mary. Oggi stiamo facendo una guerra, guarda, con gli Eagles. Ma sai, a forza di ascoltarli ci mettiamo a posto le orecchie, perché quando senti qualcosa di sgradevole poi dopo devi rimediare, no, in qualche maniera. Va bene, grazie per averci tonight, gli Eagles, grazie.
1: Buon pomeriggio Pir, sto andando a fare un esame al cuore. Nulla di che, assolutamente, ho un cuore d'acciaio. Però mi rompono l'anima perché dopo i 40 ti devi controllare, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno mi capirà. Ma sto benissimo, che se ne dica. E siccome c'ho un cuore d'acciaio, Pier, ma metti un pezzo degli Steel Hearts, She's Gone. L'ho chiesto altre volte, però sono sempre stato sfortunato e non sono mai riuscito a sentire se davvero l'avevi passata. Grazie, Pier.

Caro Francesco, cuore d'acciaio! Allora ti dovrei raccontare una cosa che forse non ti fa molto piacere, però è una verità, mi è capitato in famiglia, cioè... Mi ricordo che a 43-44 anni continuavano anche a noi a dirci: fatevi controllare! Ogni tanto il controllo ci vuole.

0: ostrica, Pierangelo dopo Sprissa Padova, capisco più niente. Ma ieri ti ho mandato un messaggio che ho fatto più di 3 anni di domiciliari e 38 anni e oggi un giorno di galera dura, di dura galera, carcere duro, e non hai detto niente. Dai, mandami una canzoncina, ti prego, su, c'è Pierangelo, mandarino,
1: Doppio orgasmo, doppio orgasmo. Allora, qualcosa dei signori ACDC, corrente alternato e corrente continua. ACDC, basta. Ti metto un pezzo, almeno ti metti a posto, guarda.

detto i fratelli Young, Malcolm e Angus, che un giorno, guardando dietro alla macchina da cucire della sorella, che si chiamava Margaret,

0: hanno visto questo nome? Ah sì, sì, sì. Ha detto questo è il nome che dobbiamo dare al nostro gruppo. L'hanno azzeccata, devo dire. Grazie e complimenti per i tuoi 40 anni di carcere lì. Gianni, fa bravo e ascolta sempre la buona musica. Lascia stare le cazzatine. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Pierangelo Lanfranchi.
2: Sì, mi spiace averti rovinato completamente il weekend, ma vogliamoci bene, facciamo pace, dai. Fammi parti con i Magic di John Lennon, dai. Grazie, Livio.

0: Yuhu! Livio, hai quasi recuperato, quasi, non del tutto, perché sono... però insomma immagino, ciao, già meglio.
1: Vorrei tanto ascoltare un brano di James Brown, Living in America, che è molto bello. E poi volevo ricordare una cosa, che una mela al giorno leva il medico di torno. Ciao.
0: Ah sì? La banana no, la banana no. La mela, la mela.

0: che Maurizio è tornato in Romania, vedi.
1: Visto che parliamo di mele e di banane, allora la canzone che ho chiesto io cade proprio a pennello, no? Prendilo tu questo frutto amaro.
0: Era meglio che tu chiedessi Little Steven con Bitter Fruits, però poi venditi, poi te lo metto. Richiedevi Bitter Fruit, forse un pochettino più bella, però va bene. Ogni richiesta è un debito, va. Hai capito? A dopo, Maurizio. Era Living in America. Una mela al giorno toglie il medico di giorno. Sì, questa è la vita che la sento.
2: Ciao Pier, Franco, ciao. Ma dici che ci sta bene Buckingham Palace di Peter Tosh? Visto per continuare a vedere il tuo pericolo. Ciao bello, buon weekend a te, a tutti.

0: troppo fumo qua io. Mazza quanto fumo. Come mai? Pensa che non sto neanche fumando, Cos'è? Fumo. Sono i computer che emanano un fumo incredibile quando. Oh signor, Pita Tosca!
1: Buonasera, grande radio, grande programma, grande Pier, qui da Gambettola. Io sono Eddie Rock e ci infilerei in questa giornata bella un pezzo dei Doors in pieno LA Woman dei Doors, Jim Morrison. Ciao a tutti, grande programma, ciao!

0: È vero, è vero, è vero.
1: Amico caro, io una mela al giorno la posso pure mangiare, il problema è tutto quello che mangio prima della mela e dopo la mela, e allora che cominciano i problemi.
0: È vero, è vero. No, bisognerebbe mangiare solo quelle, basta Francesco, solo quella, mangi

0: dice questo?
1: Ho saputo che la mela fa malissimo. Bisogna mangiare tutto quello prima e quello dopo. La mela bisogna lasciarla stare. Abbandonate la mela che fa malissimo.
0: Eccola là, vedi. Chi è questo? È un dottore questo.

0: cose, ma aspetta un attimo.
1: Ma io ho un forte dubbio, ma vale anche se mangi la patata tutti i giorni?
0: La patata va mangiata tutti i giorni. Bollita.
2: Ciao Pierangelo, Maurizio. Allora, abbiamo viaggiato tutta notte, siamo ritornati nella nostra casetta in Romania e quindi ti sto chiamando adesso perché ci siamo svegliati adesso purtroppo. E niente, volevo sentire di Venditti, prendilo tu questo frutto amaro. Grazie Pier, buona giornata, anche se è finita.
0: Senti che bel Venditti.

0: segnatevele queste cose.
1: Allora, studiamo. Manuale Francesco, capitolo primo, paragrafo 1. A tavola ed in cucina la patata è la regina. Prendete appunti.
0: Ecco, hai capito? Ma io non lo so fare. Sono tutti strani sti ascoltatori.
2: E poi non è un frutto la patata, non è un frutto, bisogna mangiare fragole, prugna e banana, che piace, a me piace poco, però insomma qualcuno può fare un piacere.
0: Io ne prendo 3 al giorno. Si vede che mi piacciono le banane, oh, che... potassio. Quei messaggi lì non li mando perché ho paura, ho paura a mandare quel messaggio qua. La rischiamo, non l'ho ascoltato e la rischio, vedrai che...
3: Quella teroina, ma ha passato tutti i giorni teroina.
0: Lo sapevo io.
4: 60-70-80, live.
5: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buona serata a tutti gli ascoltatori 60 70 80. Pier, per piacere, potresti farmi ascoltare la canzone di Superman di Michel Bosé? Vorrei dedicarla a una persona veramente a me molto cara. Se riesci mi fai un grandissimo favore. Buonasera a tutti.

0: Cos'è? Super Superman! Ma non si decidono qua, non si decidono.
1: Ma insomma, decidete, patata sì o patata no. In compenso non c'è la canzone che fa patata patata patata per papaira papara patata sì patata. Non lo so, se non che faccio così non so chi la canta.

0: piacerebbe vederla Donatella, per vedere che fisico ha e com'è combinata.
1: Ma eccoci qui, Pierangelo, felice pomeriggio a te, a tutti. Wow, anche sì, oggi sì. Salute al primo posto. Wow. Sapete, sono d'accordissimo, verdura più che potete, frutta leggermente meno perché contiene zuccheri, però ci vuole. E iniziate alla mattina sempre con un bel tazzone di acqua calda e limone, possibilmente anche quello con la buccia edibile.
0: Vedrete.
1: Allora, Pierangelo, dai. Elton John, Saturday Night All Night. Buon weekend a tutti, un abbraccione, ciao Donatella.
0: Che ha detto? Una tazza d'acqua calda con il limone. Appiccicatevi il water al sedere e poi uscite, capito? Vai tranquilla.

0: Ma sai che la Donatella c'ha tutta una mentalità sua, davvero?
1: Ma no, un effetto depurativo, fa iniziare la depurazione del fegato, degli organi interni, fa iniziare la giornata con l'acqua. No, il vicino lo vedi, anzi, lo vedi, ma ti fa star bene.
0: Sì. Allora, Donatella, quanto sei alta e quanto pesi, per cortesia? Dai, avanti. Che dice di mangiare poca frutta questa? Ma lascia perdere, che zuccheri.
2: Beh, casa mia il limone stringe, se... Se bevi acqua e limone alla mattina, inchiavi il water e butti la chiave che non ti serve per un pezzo.
0: Sì. Ma va. A me non fa quell'effetto lì, no. Va bene, Donatella, dacci le tue misure qua. Perché con quello che mangi tu dovresti essere perfetta. Secondo me è tutta teoria questa, poi quando lei è a tavola mi sa che mi sbaglierò, sarà un presentimento che ho io. Va bene, comunque la Saturday Night's Alright di Mr. Elton John. Max, parliamo di cose serie, di cose che piacciono, di cose che fanno ballare e di cose che fanno anche eccitare.

0: sappiamo quanto pesa sto caso. Quanto pesi?
1: Parlare di altezza per quanto mi riguarda non è il termine.
0: È una
1: esatto.
0: Parola grossa.
1: No, dai, sì, sono sì. Piccola giusta, dai, sono 1,60 e peso 55. Purtroppo
0: quanto?
1: Ho preso qualche chiletto. Per l'età, dopo essere andata in menopausa, insomma, ecco, giusto per dire le mie cose. No, dai, però, no, un fisico piuttosto equilibrato, dai, no. E poi guarda che quello che penso, lo penso davvero e lo metto in pratica, assolutamente. Ma non lo faccio solo per salute, lo faccio per etica. Però ci sono anche delle cose che si fanno anche nella speranza della salute.
0: Ma è 1,60-55 kg, pesi di più di un paracarro, sai quelli di cemento di una volta? È pesante, è pesante.

Guarda Francesca, qua le misure. Quanto sei alta tu? 1,75 per 65 kg. Tu invece 1,68 m. Perfetto, 1,68 m, tac.

0: Allora, sai, Donatella, che a me piace scherzare perché ti voglio bene. E come ne voglio a te, lo voglio anche a tutte le ascoltatrici. Ma cioè, quando si scherza, no? Eh? Che dice?
1: Dai,
0: che dice?
1: Non sono un paracarro. Poi dai, al 90% della mia giornata ho sui tacchi, eh?
0: Ah,
1: questo da sempre, sempre, sempre.
0: Grazie Donatella, vedi il tacco, cioè, una donna è alta 1,60, insomma, l'uomo medio cos'è? 1,75, 1,80, la donna 1,60, un pochettino bassina, eh? Però loro hanno la fortuna che noi non abbiamo, cioè l'avevamo una volta noi, ma adesso non l'abbiamo più, e noi non portiamo i tacchi, no? Portiamo, sono pochi coloro che portano i tacchi. Una volta c'erano, sai, gli stivaletti, quelli lì, i Baros, i Vaqueros, che avevano quel tacco lì, non altissimo, però 5-6 centimetri, ci slanciava molto, no? Loro invece hanno questi tacchi 12 che sono fenomenali. Sì. Francesca, grazie per averci dedicato questa Wind of Change degli Scorpions. Grazie, grazie. Devo fare un po' la media dell'altezza dei nostri ascoltatori qua. Adesso prendo la penna, faccio una botta di coda.

0: Vedi che c'ha ragione lui, però, davvero. Cioè, io devo dargli ragione.
1: Ognuno mangia quello che si sente, quello che gli piace. E se sta bene, cosa deve fare? Ma su, dai, sono 50 anni che sento cazzata del genere.
0: È vero,
1: se sta bene, uno può mangiare quello che vuole, no? Stando sempre alle regole. Punto. E che cazzo.

0: Signora Donatella, lei è bellissima, si sente dalla voce, deve essere una donna bellissima.
1: Capisco Donatella, si sente dalla voce che sei una bella donna, davvero, davvero, no? È una bella ciliegina.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Pierangelo Lanfranco.
1: Buongiorno Pier, è un po' che non ci sentiamo, però io vi ascolto lo stesso tutti i giorni, non manco mai. Mi metteresti denaro Future Brain? Saluto tutti, Marzio.

0: Cos'è che... Quanto è alto Pupo? 1,30 m, la somorosa quanto? 1,90 m. Lo usa come ombrello, è perfetto. Oh mamma mia, guarda quanta gente che difende Donatella qua. Cos'è che dice questo? Ah, io non ci credo a questi detti, no.
1: Angelo, una volta non si diceva che nella botte piccola c'è il vino buono?
0: Sì, vabbè. Vabbè. Prendiamola così da... Che dici, Ivan? Che...
2: Donatella, lascialo perdere, Pier, che è tutta invidia, è tutta invidia.
0: Ha ragione. Che dice questo?
3: Osta però alla tipa, è una boia. No, lei sicuramente spacca. Poi se ha le coppe di champagne, burdel, assieme apposta. Bravo, ciao.
0: Mamma mia, Donatella, qua ti stanno distruggendo, ti stanno... Piaci a tutti, l'unico che ti distrugge
4: sono io. Ma ci mancherebbe, lo so, anche a me piace scherzare, ma ci mancherebbe assolutamente. Tieni presente che mio compagno è 1,78. Per caso cadesse il mondo. Quindi facciamo, non dico l'articolo il, ma quasi.
0: Con te 1,78? Beh, non è grande, No, non è. Dove tu ti addormenterai. Devo fare gli auguri a mamma Celestina qua. No, Ernestina,
5: Buonasera Pier. Enrico, Camici di Parma. 60-70-80. Vuoi fare una dedica a mia mamma che domani fa 89 anni. Auguri mamma. Mi chiamo Ernestina. Metti su una bella canzone per mia mamma. Ciao, buonasera a tutti. Buon weekend.

0: lo sapevo.
1: Natella, donna nana, tutta dana.
0: Sì.
1: Pierre, chi disprezza gobra.

0: Allora, Ivan, altro detto proprio assurdo quello lì.
1: Però ragazzi, ricordiamo sempre che c'era quel detto che non era prettamente detto, ma era solo visivo. Quando tu qualcuno gli dicevi che non era molto alto, lui ti presentava l'indice e il pollice e lo girava dipendentemente se era alto o no. Quindi se non era alta una roba, era lunga l'altra.
0: Cioè, allora io che dovrei fare, scusa? Io che sono alto 1,92 m, che dovrei fare? Cosa dovrei avere? Fammi capire. Niente, vabbè. Manna e Cristina, auguri per domani.
2: Prima di tutto, carissimi auguri a Celestina, mi sembra, che compie 89 come il mio grande papi. Che anche lui li porta molto bene ancora, dai, con tutti i suoi ciacchetti, ma va avanti bene. Grazie a tutti per i carini e gentili complimenti. Ma quelli di Pier, lo so, lui mi vuole bene, quindi dice tutte queste cose per stimolarmi. Io e lui sì che faremo l'articolo il, perché è altissimo Pier, so. No matter where you are.

0: Ecco. Così va meglio, così va meglio.
1: Niente, dal registro pollice indice, quelli alti 1,92 m risultano simpatici, per dire, capito?

sì, sì. Grande pezzo di Diana Ross. Guarda cosa mi è scappato di andare a trovare qua. No, è bella questa però, eh. No, no.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

pomeriggio, Pier. Finalmente è venerdì e io ho deciso di riprendere le mie care vecchie abitudini. Cioè, visto che è il pomeriggio in cui sono un po' più leggera col lavoro, ne approfitto per ascoltarti e ascoltare un po' di buona musica. Oggi rompo gli schemi e ti chiedo un pezzo italiano che a me comunque porta indietro con la memoria a quando, andando ancora a scuola, potevo approfittare di lunghe vacanze estive. Mamma mia, che sogno adesso! La canzone è Dune Mosse di Zucchero e la dedico a tutti quelli che stanno iniziando a programmare il venerdì sera. Un abbraccio e a presto da Giulia. Ciao ciao!

Giulia, Giulia, per te diventerei anche vegano. Vegano diventerei. Non mangerei più le bistecche, niente, niente, non mangerei più niente. Diventerei vegano. O se no faccio quella dieta di 15 giorni, 20 giorni, non mangio niente, non bevo neanche. Oh Giulia.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier. Ho saputo stamattina e ho appreso che sei stato nella città degli angeli, che hai incontrato Lionel Richie. Ma caspita, allora sai che mi piacerebbe sentire Love Will Find a Way, dove se non erro c'era anche uno che suonava la chitarra così e così in quel pezzo. Dai, un salutissimo a tutti, buon week, Ferdi Busto Arsizio, ciao!

0: Alberto, Alberto. Senti Giulia che ti dice, senti qua che ti dice Giulia, senti, senti.
1: Vegana? No, no, sono mica vegana io, eh. A me piace la ciccia.

Ferdi, sai qual è il discorso? Che di tanti artisti si sentono sempre, sai, le solite canzoni, ma quante ne ha fatte Lionel Richie anche con i Commodores, qualcosa di meraviglioso. Io quando sono stato lì ho potuto sentire una discografia completa sua e conoscere anche tutti i suoi musicisti che lui ha sempre a disposizione. Vivono a casa sua e lui quando voglia la notte li chiama, li fa alzare, che se gli vengono delle cose particolari, delle ispirazioni particolari, lui li fa svegliare e li scrive. C'è uno studio che è qualcosa di mega galattico, favoloso davvero. Grazie per Love Will Find a Way, Lionel Richie, favoloso. Sentiamo anche il mio grande amico Billy Idol.

altro mostro, ma qua noi parliamo di mostri sacri, mi sapete Aero, oppure di Bon Jovi, oppure di Lionel Richie, oh, mamma mia, ma di cosa stiamo parlando? Della musica più bella che c'è al mondo. Va bene, Rebel Yell era Billy Idol. Oh, cara Cristina, sono le 17.35 di un venerdì 25 settembre, molto molto bello.

0: grazie a Martina, grazie a Fiorella, buon pomeriggio anche a Simone e ad Esther per questa The Best di Tina Turner. Va bene, allora 17:41, che dobbiamo fare ora? Ah, c'è la pubblicità, c'è il notiziario, eccetera. 60, 70, a dopo. Live.
1: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: He's on.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Trovate il nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. In Europa torna l'allarme sul diesel.
4: Domani finiscono gli sconti, quindi gli sconti saranno dimezzati da 12 centesimi a 6 centesimi. Quindi da domani vedremo il prezzo sia sulle strade che sulla autostrada del gasolio aumentare considerevolmente. E poi c'è anche l'Europa che ha lanciato l'allarme perché Trump, gli Stati Uniti hanno minacciato di bloccare l'esportazione di diesel, perché ormai l'Europa importa diesel sostanzialmente dal Golfo, dove sappiamo tutti qual è la situazione, ma in alternativa dagli Stati Uniti. Quindi se c'è una strozzatura che è dovuta ovviamente alla geopolitica, alla guerra nel Golfo, un'altra strozzatura che sarebbe invece solamente politica, cioè quella minaccia di Trump di bloccare l'esportazione, perché il problema del diesel e appunto anche delle quantità disponibili si fa sentire anche negli Stati Uniti. Ebbene, questo sarebbe un grave problema per l'Europa, perché l'Europa, proprio per compensare l'import di diesel dal Golfo, ha aumentato considerevolmente, addirittura raddoppiato in questi mesi, quello dagli Stati Uniti, e se salta anche gli Stati Uniti i prezzi andranno inevitabilmente alle stelle. Quindi prezzi alle stelle, sconti che vengono prima dimezzati e poi termineranno la settimana prossima, e tant'è che i camionisti sono già sul piede di guerra minacciando lo sciopero se il governo non interviene e li aiuta in qualche modo.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Bentrovati i manifesti e post inneggianti ad Hitler, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi che simulavano l'uccisione delle minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino dei Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono due coniugi di 73 e 75 anni, le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo di tre piani a Lucca, 13 feriti, tra cui alcuni bambini. Le fiamme sono partite dal piano terreno, le cause del rogo ancora in fase di accertamento. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Formula 1, nuova tegola nella tappa di Baku per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi il fuoripista che lo costringerà a partire 16° al Gran Premio dell'Azerbaigian in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. È tutto, a più tardi.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
6: Era appena uscito, tutto bene come volevasi dimostrare, una roccia, metti un pezzo, va, di quelli tosti, di quelli rock che sai tu. Grazie Pier.

0: chiesto un pezzo rock e io metto un pezzo rock. Abbi pazienza. Francesco, mi fa molto piacere che sia andato tutto bene, ma già lo sapevamo, no? Perciò forza e coraggio.
1: Come scegli
0: forza.
1: Le colonne sonore delle nostre vite, Pier, come lo fai tu non lo fa nessuno. Non avrei chiesto di meglio, grazie.
0: Bene, allora, chi è che devo accontentare? Siamo alla fine, eh? Veronica, Veronica, il tuo amore Davide è lì appiccicato in macchina che ti vuole un bene dell'anima e ti vuole dedicare Ti amo di Umberto Tozzi. Ma guarda che romanticone.

0: grazie, grazie Davide, salutaci tanto Veronica e voletevi bene ragazzi, voletevi bene. Contiamo di Umberto Tozzi, siamo alla fine qua, c'è l'ultimo pezzo.
1: Ciao Pier, sono Laura da Verona. È possibile ascoltare The Carpet Crawler dei Genesis, quella cantata da Peter Gabriel, per favore? Grazie, buona serata, ciao!

grazie, bella musica anche oggi, abbiamo terminato. Ronnie Genesis, tanto per cambiare, no? Noi andiamo sempre a toccare questi grossi gruppi, questi grandi artisti che ci regalano ancora momenti molto particolari, possiamo anche dirlo, no? Vabbè, io vi auguro un super buon weekend, ciao Monica, ciao Barbarella, ciao Vincenzo, grazie, ciao Marco, ciao a tutti, non vi saluto tutti, se no sto qua fin domani mattina. Noi ci aggiorniamo lunedì mattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle 15. Godetevi di un buon sabato e trascorrete una serena domenica da Bierangio.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Istro.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Jannik Sinner, costretto ad allungare ancora l'assenza dei campi che dura ormai da 2 mesi a causa del problema al ginocchio. È stato lo stesso numero uno del mondo ad annunciarlo a 5 giorni dal torneo di Pechino, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo. Il ginocchio non è pronto e io non sono ancora pronto per competere. Come accennato, torniamo al calcio. Riparte l'avventura della nazionale, reduce dalla lunga sequela di delusioni, più di tutte in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League, l'avversario del debutto. Stasera, ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma, è il Belgio, guidato dall'ex milanista Van Bommel. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: La ferita di Zeneca è ancora aperta. La nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico, contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
3: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque è sempre un momento particolare, sì.
2: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
3: Di cercare di giocare bene da subito, cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola, arbitro tedesco Siebert.
1: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16esimo in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna, Olimpia Milano, le Vunnere di Shara Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Alle 20:45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Ed è tutto, buona serata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. La ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza, così Papa Leone XIV, arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione, e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Due persone sono rimaste uccise, 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira 2 mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici.
2: L'economia.
1: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del ministro delle imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online e immessi nell'Unione europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre. La tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Infine mercati, giornata di recupero sulle piazze europee, Milano in chiusura segna più 0,63%, cautela Wall Street con gli indici lieve progresso, il prezzo del petrolio che in giornata aveva allentato la presa è tornato sopra i 106 dollari al barile, i livelli di ieri, in calo lo spread BTP Bund si attesta a 92 punti base ed è tutto, a più tardi.
3: Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino. L'ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto, ha detto, io non lo sono per competere. Nations League debutta l'Italia, di nuovo guidata da Roberto Mancini. Alle 20.45 a Roma, gli azzurri affrontano il Belgio. L'emozione del CT Jesino.
4: Sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare. E cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16° il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche. Pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Basket, esordio in Eurolega per Virtus Bologna e Milano alle 19.45 le Munnere col Fenerbahce, alle 20.45 i Lombardi a Belgrado col Partizan. È tutto da Gianni De Gaetano.
5: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80, eccoci qui ancora una volta con l'appuntamento con l'Hit Parade. Siamo nel 1969, sulla fine di settembre di quell'anno, e in Italia c'era un pensiero d'amore che dominava, quello di Mal. E anche Massimo Ranieri non andava male con Rose Rosse. Ma io vi voglio far ricordare la classifica italiana con un altro pezzo, che in Italia fu cantato da Patrick Samson, però noi ci ascoltiamo l'originale.

Vi ricorda qualcuno questa canzone? Ma Patrick Sampson, ad esempio, Soli si muore, questo era il titolo italiano di quella cover che aveva il testo scritto da Mogol per la traduzione italiana, ma l'originale era quella che abbiamo appena sentita, era in classifica con Patrick Sampson, ma Tommy James fu l'autore e la portò a successo con i suoi Shondells qualche tempo prima negli Stati Uniti, e il titolo era Crimson and Clover. In America, nella chart di Billboard, che è la classifica più importante dal punto di vista di riscontro sulle vendite, c'era in quel momento anche Elvis Presley. Elvis Presley che in quel 1969, diciamo, aveva già vissuto l'apice della sua carriera, però un ultimo acuto lo fece con quella canzone che forse avete già sentita in sottofondo. Ne parliamo dopo. Per adesso ascoltiamoci insieme Suspicious Minds.

0: Questa canzone fu scritta da un artista americano dal nome Mark James, che qui da noi ha poco significato, un anno prima, ma non ottenne praticamente alcun riscontro. Ma sapientemente ripresa, senza cambiare una virgola della sua struttura, ma messa, non so, con dei cori strepitosi dei Memphis Boys, attraverso una produzione eccezionale come quella di Chips Moman e una voce come quella di Elvis Presley, con quel riff di chitarra che abbiamo sentito, insomma, confezionando tutto insieme, è diventato una hit mondiale che ha occupato per ben 3 settimane il vertice della classifica americana. Ed è stato, come dicevo prima, l'ultimo urlo da classifica di Elvis Presley. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e ci rimandiamo al prossimo blocco, in cui ascolteremo insieme qualche cosa dal 1979, e vi lascio al resto di questa grande programmazione di Radio 60 70 80. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Radio 60 70 80 e come sempre quando sentite la mia voce perché si fissa il momento delle Hit Parade. Le solite due canzoni che devono rappresentare quelle classifiche nel 1979 questa volta e che ci danno un po' l'idea di quanto diversi siamo dagli americani. In classifica italiana in quel 1979 al primo posto c'era Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Al secondo posto c'era Super Superman di Miguel Bosé, ok? E al terzo Soli di Adriano Celentano. Questo per dirvi un po' qual era la tendenza. Però più in giù, al decimo posto, trovavamo un'altra artista italiana. Ve la faccio ascoltare e poi ne parliamo.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Viola Valentino, all'epoca consorte di Riccardo Fogli, piazzava in quel 1979 il suo pezzo di maggiore successo, questo Comprami, che veniva già da, dopo qualche altra esperienza ma poco significativa. L'exploit si ebbe quando, come sempre, un produttore italiano decise di dare una veste nuova a questa artista e le fece cantare questa canzone in un determinato modo, quel modo sussurrato, con quella voce particolare che fece subito presa sul pubblico italiano. Comprami di Viola Valentino, e adesso andiamo a vedere cosa succedeva, ma soprattutto ad ascoltare, negli Stati Uniti, perché mentre da noi Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti, Super Superman di Miguel Bosé, Soli di Adriano Celentano, da noi di là invece c'era una robetta come questa.

0: Ve la siete gustata con attenzione, con dedizione direi, questa perla di Earth, Wind and Fire, After the Love is Gone, da quel 33 giri che portava titolo I Am e che veniva dopo un grande, grandissimo successo di All in All, con, dove c'era September, una canzone magica, e nel 1979 pubblicano questo 33 giri che porta li porta in vetta nuovamente all'Hit Parade con Boogie Wonderland, un pezzo scatenatissimo, bellissimo, e che per molti è significato anche la degna chiusura dell'epoca della disco music. Qui era un pezzo, veramente un lentaccio di quelli strepitosi, con queste armonie e questi arrangiamenti, coi fiati che hanno caratterizzato la musica degli Earth, Wind & Fire, che ancora oggi Maurice White nelle sue produzioni mette sempre in primo piano. After the Love is Gone ha chiuso l'appuntamento di oggi con la Hit Parade. Io come sempre vi ringrazio della vostra attenzione e vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80. Prossimo blocco 1989. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta qualche anno fa significa oggi 1989. Siamo sulla fine dell'estate di quell'anno e anche verso la fine del decennio. Un momento molto speciale sia per l'artista italiano che andremo ad ascoltare direttamente dalla Hit Italia che da quello americano che arriva invece dalla Hot 100 di Billboard. Allora li ascoltiamo subito e poi due parole le facciamo. Raf, ti pretendo.
0: C'era una volta Hit Parade.

cosa resterà? Dicevo, l'album di Raf che aveva pubblicato già la canzone che dava un po' il titolo, il senso al disco, cosa resterà di questi anni 80, e pubblica poi come secondo singolo la canzone che abbiamo appena ascoltata, che rimane in classifica per un bel po' di tempo. In fin dei conti consacra un autore, un artista che poi arriva fino ai tempi più recenti intatto nella sua classe, nella sua qualità, veramente attraversati i decenni, accompagnandoci sempre con le sue grandi canzoni. In questo caso era Ti Pretendo, grande protagonista di quella classifica nel 1989 qui in Italia, mentre in America, in America c'era questa straordinaria artista che era già da più di 20 anni sulla cresta dell'onda, aveva già raggiunto vertici di successo assoluto e si bissa con questa If I Could Turn Back Time.

0: come la vuoi definire, Cher? Eterna, inossidabile, stratosferica. Il 1989 celebrava oltre 20 anni di attività di questa ragazzina e pensate, era il 1989 e ancora oggi è protagonista dei nostri tempi. La canzone era estratta da Heart of Stone, che è stato il suo più grande successo a livello di vendite, il 33 giri che conteneva If I Could Turn Back Time, addirittura 4 milioni e mezzo di copie nel mondo per questo LP e più singoli estratti da questo disco, e quello che abbiamo appena ascoltato è sicuramente il più fortunato e più popolare. If I Could Turn Back Time di Cher chiude l'appuntamento dedicato alla classifica di oggi. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e per l'attenzione che volete dedicare a questi pochi minuti e a queste pillole da Hit Parade, e ci rinnoviamo al prossimo blocco. Rientreremo negli anni 60, ricominceremo dal 1960. A tutti buon ascolto da Radio 607080. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Daniele Obaldi. La ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza, così Papa Leone XIV, arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione, e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Due persone sono rimaste uccise, 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira 2 mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici.
2: L'economia.
1: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio, un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del ministro delle imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online e immessi nell'Unione europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre. La tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Infine mercati, giornata di recupero sulle piazze europee. Milano in chiusura segna più 0,63%. Cautela Wall Street con gli indici lieve progresso. Il prezzo del petrolio, che in giornata aveva allentato la presa, è tornato sopra i 106 dollari al barile, i livelli di ieri. In calo lo spread BTP Bund, si attesta a 92 punti base. Ed è tutto, a più tardi.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80, la musica.